0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

finestra. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
0: Che estate esagerata!
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo d'altro.

l'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: 1, 2,

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Allora, ci siete?
6: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
11: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
10: Che risparmiamo!
9: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Convenienza nostra.
13: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
14: Io.
13: E la multa dell'altro giorno?
14: Io.
13: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
14: Io.
13: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
14: Io.
15: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
16: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
20: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
19: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voitanca Village.
20: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
19: Ci vediamo là.
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
22: Murprotec.
23: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
25: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
27: E a noi che ci piacciono tanto!
26: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
28: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia solo musica italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
29: Paoletta
28: e Luca Camorcia, Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 6 giugno 2026. C'è la festa di Dua Lipa e chi se ne impippa? Per Dua Lipa e Callum Turner, neosposi, mega festa a Palermo, con proteste popolari e cartelli, Palermo non è in affitto. Ci sono i soliti invitati VIP e VIPissimi, almeno 200 da Elton John e Donatella Versace c'è anche lei. La pop star e l'attore neosposi sono in una location da 6.000 euro a notte. La vicenda di Crans Montanà, i Moretti tornano in aula, la madre di una delle vittime dice voglio risposte, presente anche il legale per l'Italia, nuova accusa alla Jessica, una fattura falsa. Segregata in casa 5 giorni dal compagno, a Napoli sequestro e maltrattamenti e a Roma chiude la compagna in un container. I carabinieri, nel 212esimo anniversario della fondazione, Mattarella ricorda il ruolo prezioso per la pace, la democrazia, la libertà dei cittadini. Ballottaggio amministrative 2026, domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, in palio ci sono ancora tante cadreghe. Guerra totale nel mondo, altro che tregua e pace. Putin, nessun motivo per vedere Zelensky, il leader russo respinge la proposta di Kiev. È un'elite europea di miopi, provocano caos. Ucraina, raid russi dopo le prove di disgelo. In Libano, Israele e Hezbollah sparano ancora, il governo israeliano non discute la tregua. E Trump dice in Iran non ci serve l'aiuto dell'Europa. Vedrò Khamenei se ci sarà un accordo. L'Iran bozza l'accordo e ambigue. È stata assolta per legittima difesa Macca Sulayev, la ventenne processata a Torino per aver ammazzato il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite familiare. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello. L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato per il 21 settembre prossimo e dovrà appunto difendersi da questa accusa. Dice Giacomo Urtis: il cambio di sesso, l'ambiguità piace di più. Lo sport, per lo sport, il calcio in amichevole, l'Italia di Baldini nuovamente domani contro la Grecia. Nella partita di esordio della nuova gestione gli azzurri hanno vinto in Lussemburgo per 1-0. Il tennis Open d'Italia, Flavio Cobolli contro Zverev, questa è la finale di domani a Parigi. Cobolli ha vinto per forfait la sfida italiana prevista con Arnaldi, che è stato colpito da un virus. Lui dice ho vomitato e non ho dormito, dunque una fine brutta per la grande avventura di Arnaldi. L'automobilismo e il motociclismo, per la Formula 1 c'è il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo, per il motociclismo c'è il Gran Premio di Ungheria. Nelle Ferrari cercano il riscatto, nelle moto Bezzecchi difende la leadership mondiale. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buon sabato da Alberto Alfano. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare, nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e le alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno localmente registrarsi anche lungo la dorsale appenninica. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io.
6: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale, Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente.

0: numero uno in Italia.
1: E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: confezioni da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene.
4: Cadono sempre in avanti.
3: Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
16: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Calabria sulla statale 106 Ionica corsia chiusa dopo l'incrocio Torretta e prima dell'incrocio di Cariati Marina statale 108 Terra Silana di Cariati direzione incrocio Taranto. In Sardegna sulla statale 130 Iglesiente traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra l'incrocio Cagliari Nord statale 554 Cagliaritana e prima di Siliqua incrocio statale 293 di Giba. Nel Veneto sulla statale 51 di Alemagna corsia chiusa per lavori di manutenzione tra l'incrocio San Vendemiano statale 13 Pontebana e prima del casello Vittorio Veneto Nord 27 Mestre Belluno. In Toscana sulla statale 439 Sarzanese Valdera corsia chiusa lavori in corso sull'incrocio Bagno La Perla statale 329 di Bocca di Valle direzione Pietrasanta strada statale 1 Aurelia. In Sardegna sulla statale 133 di Palau rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Aggius e prima dell'incrocio Luogo Santo. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato. Dopo l'incrocio Botricello e prima della rotatoria Steccato, statale 109 della piccola Sila in direzione incrocio Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo qui

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Collare Seresto allacciato, si parte. Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup.

0: 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Ecco qua come un tuono. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che stanno seguendo Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, io sono Fiorella, sono sempre io a darvi il buongiorno il sabato e la domenica mattina, perché ci siamo pronti. Paolo Guarnieri, buongiorno anche a te, che è in regia, e apriamo questo weekend 6-6-2026. Allora, scientificamente non c'è nulla da dire, sono su questa giornata, però per quanto riguarda i numeri sì, e devo dire che è una giornata bella, quindi insomma sarà uno degli argomenti che tratteremo in queste tre ore che trascorreremo insieme. Vado subito con il nostro numero 331 995 0095, perché lo sapete il programma, lo dico sempre, ma lo voglio costruire insieme a voi. Cioè, noi abbiamo scelto la musica, è chiaro, abbiamo scelto anche le notizie, gli argomenti, però poi ci siete voi che siete importanti con i vostri messaggi. Va bene, andiamo, anche se abbiamo proprio una manciata di secondi in anticipo, quindi a Radio Italia solo musica italiana. Buon sabato, fra pochi secondi saranno le ore 9.

0: Bam Bam Bambina.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kashmir. Pasdaran rispondono in Kuwait e Bahrain, lanciati 7 missili. Trump posta un video della flotta iraniana affondata, ma resta convinto che Teheran cederà a un accordo. In Libano, tregua lontana, nuove incursioni israeliane nel sud del paese. Putin chiude all'incontro con Zelensky, vuole fermare la nostra offensiva, dice. La Russia sceglie la guerra, risponde il presidente ucraino, sul campo raid incrociati. Forfè di Meloni al vertice europeo sui Balcani per un fuori programma dopo la festa dei carabinieri a Reggio Calabria. Italia assente, attaccano le opposizioni. Caro carburanti, scade il taglio delle accise, atteso il decreto ministeriale per la proroga. Al vaglio un prolungamento fino a fine giugno, annuncia Tajani. Francia, uccisa da un pedofilo noto alla polizia, la piccola Lianna, l'undicenne scomparsa il 29 maggio scorso. La giustizia ha fallito, indagheranno, dice Macron. Presentato il calendario di Serie A, si parte il 22 agosto nella prima giornata Inter Monza, il Napoli a Genova, l'Olimpico Roma Fiorentina, Milan in trasferta a Torino. A Roland Garros un virus ferma Arnaldi, domani la finale Cobolli Zverev. Formula 1 a Monte Carlo, oggi le qualifiche nelle libere dominio Ferrari, MotoGP in pista in Ungheria.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, siamo entrati finalmente nel weekend. Oggi sabato 6 giugno 2026 ed è San Norberto. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, non preoccupatevi di quello che dovrete fare nella giornata di domani. L'attenzione andrà posta solo nel momento presente. Pensate insieme al partner su come passare la serata. In questo modo potrete divertirvi di più e non vi sentirete mai soli. Toro, tirate fuori la pazienza per dialogare con un giovane di famiglia. Rendetevi conto che a volte vi create problemi per nulla. La luna in quadratura vi renderà scontrosi. Per fortuna il partner farà leva sull'umorismo e riuscirà a farvi sorridere. Gemelli, sappiate essere molto discreti, non tutti hanno il vostro stesso concetto dell'amicizia e qualcuno potrebbe approfittare della vostra buona fede. Se siete in coppia, un insolito romanticismo farà rifiorire la vostra intesa d'amore. Cancro, vi sarà facile programmare più cose secondo gusti e intenzioni, con la certezza di non trovare ostacoli degni di nota. Sarà una giornata intensa, ma utile e costruttiva, da passare in massima armonia con chi vi ama. Leone. Venere, dal segno che precede il vostro, vi sarà d'aiuto per fare luce sulle difficoltà che presenta in questo momento la relazione di coppia. Durante la serata, un invito un po' insolito accrescerà il desiderio di divertirvi e di assaporare nuove esperienze. Vergine. Buonissimo fine settimana grazie ai trigoni di Venere e Giove. Risolverete ogni guaio causato forse in passato. La possibilità di un viaggetto vi sembrerà intrigante. Valutate bene tutte le occasioni e forse accadrà qualcosa di nuovo. Bilancia. Mercurio e Marte propiziano il successo di un progetto. Gli incontri di questa giornata potrebbero trasformarsi in splendide alleanze. Con Venere che passerà in dissonante quadratura, ci sarà il rischio di qualche complicazione per i vostri giochi d'amore. Scorpione. Riceverete forti stimoli per riflettere su una vicenda sconcertante che vi solleciteranno a intraprendere una via nuova e più efficace per risolvere un problema. In caso di perplessità, rivolgetevi a un bravo consulente. Non lesinate, infine, le spese indispensabili. Sagittario. Diverse faccende si dispongono al meglio, invogliandovi ad un dinamismo maggiore. Rinuncerete facilmente alla pigrizia che talora vi caratterizza. In amore, una divergenza di idee darà luogo a un malinteso. Meglio essere comprensivi. Capricorno. È arrivato il momento di pensare anche al futuro, preparandovi al meglio per affrontare test, esercizi e verifiche. La nuova settimana è dietro l'angolo. Allo stesso modo, essendo anche sabato, vorrete giustamente dedicare qualche ora al riposo. Bene l'amore. Acquario. Sostenuti dalla luna potrete godervi un sabato di intense sensazioni che appagheranno il corpo e la mente. Sarà un ottimo giorno per viaggiare, per incontrare persone nuove. Se siete single, mettete alla prova il vostro potere di seduzione e il vostro fascino. Pesci. Il cielo è propizio per intraprendere nuove imprese, la passionalità sarà più controllata e potrete così pensare al vostro futuro di coppia, essere più attenti ai piccoli gesti quotidiani che migliorano il rapporto e alle tenerezze che rinsaldano l'unione. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

che bello amore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi con Sally su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno, buon sabato. Parliamo di Vasco perché dopo il successo della data zero di Rimini ha dato via ufficialmente a Vasco Live 2026 il tour con noi, con Radio Italia, solo musica italiana come radio ufficiale. Ieri sera è salito sul palco a Ferrara per il primo dei due appuntamenti sold out, chiaramente, insomma, come tutte le date. Si esibirà anche questa sera, però dal palco lui ha annunciato la grande serie di appuntamenti dal vivo che terrà il prossimo anno nel 2027 per celebrare i 50 anni di carriera e farà grandissime cose. Sarà a Roma la prossima primavera ad aprire le porte della sua delle sue location più prestigiose, per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco. Addirittura gli appuntamenti primaverili precederanno un evento epocale presentato come Residence Show che coinvolgerà oltre 500.000 persone sempre a Roma. Ecco, lui ha buttato lì questa cosa, poi chiaramente ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati nelle prossime settimane. 50 anni di carriera, ma ci pensate, veramente grande grande Vasco. Allora, sono le 9:14 minuti, quindi abbiamo iniziato così questa mattina e sto già leggendo i vostri messaggi che stanno arrivando. No, stavo pensando, è già sabato, è stata proprio corta questa settimana. Adesso c'è la nuova canzone di Delia con Fiat 131, tra l'altro Delia inizia il 21 giugno da Palermo il suo Sicilia Bedda Tour. Le date dove sono, indovinate? Dovete andare sul nostro sito che è radioitalia.it. intanto ascoltiamo Room e Cioccolata.

0: Allora, Roma Cioccolato, una delle tante proposte di questa estate, anche se ufficialmente non siamo ancora in estate, comunque quest'estate 2026. Allora, andiamo con i primi saluti. Geo dice buongiorno, grazie, mi fate compagnia al lavoro, mi puoi salutare Samuela, la mia ex collega, mi manca tanto il suo sorriso. Che ha fatto Samuela? Ha cambiato lavoro. C'è Alex da Siziano che sta andando in vacanza, bene, poi raccontami anche dove vai in vacanza di bello. E Graziella, ciao, una nostra affezionata di Palermo, che scrive chiaramente: non vedo l'ora di vedervi il giorno 28. E si è sentito che abbiamo annunciato, c'è stata la conferenza stampa, quindi abbiamo annunciato il cast e tutti gli artisti che saranno con noi a Palermo, e fra poco, comunque, se non li avete, non li sapete ancora, fra poco ne parleremo. Intanto vi lascio solo un secondo e rimanete in questo sabato con noi, con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
15: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: C'era un ragazzo.
7: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
9: Fatti mandare dalla mamma.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
1: Ops.
13: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: È uscita da poche ore questa canzone, ma si candida a tormentone, no? Dell'estate 2026, è la canzone di Mark and Cremond con The Colors e Serena Brancale e Partenope. E quindi abbiamo già detto, lo ripeto, magari qualcuno non lo sa, che c'è un po' di Radio Italia tra l'altro all'interno di questa canzone, perché la chitarra che suona Stash è una chitarra della collezione del nostro capo. Sapete che è un collezionista di chitarre, quindi insomma gli ha prestato questa chitarra proprio per questo brano. Allora salutiamo Monica dalla provincia di Verona, dice: ultimo giorno di ciliegie, cioè le hai raccolte tutte praticamente, dice, però ti stiamo facendo compagnia anche oggi, va bene, però anche oggi noi dobbiamo dare la linea al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Emilia-Romagna sul raccordo autostradale 8 Ferrara-Porto Garibaldi è attivo uno scambio di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Corte Centrale e di Comacchio in direzione Porto Garibaldi in provincia di Ferrara. Nelle Marche, sulla strada statale 424 della Valcesano, è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro e Urbino. In Puglia, sulla strada statale 16 Adriatica, è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari, in provincia di Bari. In Sicilia, sulla strada statale 121 Catanese, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Villa Frati, in provincia di Palermo. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

sotto sotto il titolo di questo brano di Aiello. Allora, oggi è il 6/6/2026, vi ho detto prima, scientificamente vabbè, non c'è nulla da dire per quanto riguarda i numeri, sì, però adesso è arrivato questo messaggio e dice: buongiorno bella gente, sono Anna Rita da Palermo, ci vieni a trovare, vero, il 28, ti aspettiamo Anna Rita. Dice: oggi mio marito Giuseppe compie 60 anni, lui è nato il 6/6/66, quindi oggi 6/6/2026 compie 60 anni, ma questo 6 vi perseguita. Tra l'altro 6 è un numero bellissimo, sapete, perché è simbolo universale dell'equilibrio, dell'armonia, della famiglia, dell'amore incondizionato. Quindi Giuseppe, cioè devo dire, sei una persona fortunata. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda i numeri, se noi sommiamo il 6/6/2/2/6, il totale è 22. Da molti numerologi è un numero maestro, quindi è un numero veramente importante. Vabbè, oh, speriamo che ci porti bene questa cosa dei numeri. Intanto auguri quindi a Giuseppe per i suoi 60 anni, ma è almeno il 6 il tuo numero fortunato. Ognuno di noi ha un numero fortunato, spero che il tuo sia il 6, assolutamente. C'è Zucchero, eccolo qua, gira, prosegue il suo tour europeo e domani lui sarà a Düsseldorf, quindi in Germania. Non si ferma mai Zucchero con tutti i suoi successi, fa ballare, cantare alla gente, anche questo è un grande successo. Il titolo è Un Chilo.

0: Ancora Buon Viaggio a Zucchero, sta parlando di città e fra poco io vi dirò quali sono le città nel mondo più stressanti. Nella top 10 c'è anche una città italiana. Provate un po' a indovinare quale potrebbe essere, ma ne parliamo fra pochi minuti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Dai scudo, non essere arrabbiato.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidente.

0: denti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
7: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
8: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
7: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
8: Fai le valigie e parti anche tu.
7: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
8: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
7: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

0: più.
1: Ernia con Berlino. Berlino non c'è nella classifica delle città più stressanti al mondo, perché c'è questo studio, ha misurato il livello di stress di alcune tra le più famose città del pianeta, basandosi su parametri come inquinamento dell'aria, rumore, costi dei trasporti, densità turistica, criminalità, e vi devo dire che al primo posto, io non me l'aspettavo, comunque al primo posto c'è Las Vegas, con rumore assordante, turisti ovunque, traffico. Al secondo posto rimaniamo sempre lì, insomma, perché a ruota c'è San Francisco, con aria inquinata e costo della vita alle stelle, e poi New York, terza classificata. Allora, nella top 10 compaiono anche città europee come Zurigo e come, io l'ho detto, ma provate a indovinare qual è la città italiana più stressante. Simona, hai ragione, è proprio Milano, è Milano la città più stressante, perché la città nasconde, diciamo, un alto tasso di criminalità, un ambiente urbano che, a detta degli esperti, sa farsi sentire in termini di pressione quotidiana, costo della vita. Però posso dire, cioè, Milano rimane comunque sempre una bellissima città. Va bene, detto questo, ma adesso abbiamo un grande ritmo, perché vi devo dire che domani, no, ma tutti gli artisti stanno partendo, ormai gireranno tutta l'estate, e sta partendo anche Max Pezzali. Domani, data zero a Lignano Sabbia d'Oro, inizia quindi il suo giro negli stadi, ma durante questa canzone, lui quando canta questa canzone diventa una grande festa. Arriba, arriba, nord, sud, ovest, est.

0: È una bella facciata la nuova canzone di Saldavinci, il titolo è Poesia. Vabbè, diamo la linea al nostro Augusto Abbondanza, abbiamo l'informazione e a Radio Italia, solo musica italiana, adesso sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon sabato, 6 giugno 2026. Pattume, lurido, un fiume, una vasta discarica abusiva realizzata in un'area destinata ad altre cose, estesa per circa 11.000 metri quadrati, contenente anche rifiuti pericolosi e l'Eternit, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza alle porte di Vibo Valentia. Nel corso dei controlli sul territorio, i militari hanno individuato l'area nella quale sono stati accumulati circa 70 metri cubi di rifiuti di varia natura, tutta roba pericolosissima. Istat, il PIL in crescita nel 2026 e nel 2027, l'inflazione attesa in risalita nel 2026, tempi di guerra in Iran è il fattore chiave. I giovani della Confindustria dicono: ora vogliamo le riforme, chiedono sconti IRPEF per under 35. Trump: in Iran non serve l'aiuto dell'Europa, l'esercito americano è il più forte del mondo. L'incontro con Khamenei possibile se si raggiunge un accordo. E a Cuba, nuove sanzioni americane, colpito il presidente Díaz-Canel, come alcuni familiari di Raúl Castro, congelati beni e conti presenti negli Stati Uniti. Kiev, Mosca, nuovo scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno liberato 185 militari per parte, mediazione degli Emirati Arabi Uniti. L'Istat dunque ha detto la sua, e a livello internazionale ci sono vari scossoni, ma c'è anche la politica interna, il ballottaggio delle amministrative 2026. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In palio ci sono tanti.

0: Tante poltrone. La terribile vicenda di Crans Montana. La procura del cantone del Vallese contesta alla Jessica Moretti anche il reato di falso documentale su fattura 2015. E dunque destinata a proseguire la causa, la situazione, dice il bravissimo e simpaticissimo giornalista Milo Infante. Mia moglie Sara è la roccia su cui si infrange l'onda. Sa che mi arrabbio per 10 secondi, ma all'11° me ne sono dimenticato. Lo sport, il tennis, Open di Francia, il grande Cobolli contro Zverev, ecco la finale di domani a Parigi. Cobolli ha vinto per forfait la sfida italiana con Arnaldi è stato colpito da un virus, lui dice ho vomitato e non ho dormito. Per il calcio c'è la nazionale azzurra, quella nuova di Silvio Baldini. E dopo la vittoria in Lussemburgo, gli azzurri hanno l'impegno domani, sempre in amichevole, contro la Grecia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone torna gradualmente ad espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio, soprattutto al nord-ovest tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Qualcosa di grande Coez su Radio Italia, solo musica italiana, sempre noi insieme a voi in questo sabato. Sono Fiorella, ben ritrovati. Buongiorno, buon lavoro, buon riposo, non lo so. Tra l'altro qui no, è una giornata eccezionale, devo dire, questo weekend è un po' così così. Invece voi Sud Italia com'è? Siete al mare, ci sono temperature bellissime, lo so, va bene, godetevi tutto, tutto quello che potete fare, perché da voi è già estate. Qui lo è stato, l'estate è stata per qualche giorno, adesso però insomma le temperature sono normali. Voglio parlarvi di Alfa, perché lo sapete che lui ha realizzato il suo sogno più grande, no? Duettare con Jovanotti, lui è suo fan fin da bambino, e durante il loro ultimo incontro Alfa ha portato a Jovanotti il biglietto del suo primo concerto. Era andato a sentirlo cantare a Genova nel 2005 durante il Buon Sangue Tour. Pensate che aveva conservato quindi per tutti questi anni il biglietto. Lui all'epoca aveva solo 5 anni, Alfa, e si ricorda benissimo di quel concerto, di quello spettacolo, come uno dei più belli della sua vita. E allora Jovanotti ha autografato questo biglietto, che ha 21 anni praticamente, lasciando una dedica. La dedica era: da buon sangue a buon vento, che bella la vita. E sapete Alfa cosa ha deciso di fare? Emozionato, con è stato Jovanotti che si tatuerà questa scritta sul suo corpo. Quindi pensate che momento bello sta vivendo Alfa. E adesso è il momento del nostro Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
2: Ed è un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Un tormentone, un successo del 2019, Bundabash, Alessandra Amoroso con Mambo Salentino. Allora, prima ho detto che al sud sarà un weekend molto caldo, infatti state scrivendo, me lo state confermando, e vi devo dire che insomma, quando ci sono queste temperature altissime, noi ricorriamo a rimedi disperati, e anche quest'anno si torna a parlare di un rimedio secondo me discutibile, quello di mettere l'intimo nel frigorifero, nel congelatore. Ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Da quando io e Alex beviamo

0: Magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

La voce di Arisa con Rugiada. Allora, vi ho anticipato questa cosa, no? Adesso riguarda soprattutto il sud Italia, dove fa molto caldo, però noi cerchiamo dei rimedi, no? Per sconfiggerlo, a volte anche rimedi disperati, e uno dei più estremi consiste nell'infilare slip, boxer, reggiseni nel congelatore, sperando che una volta indossati aiutino, no? Ad abbassare la temperatura del corpo e forniscano un sollievo. Tra l'altro, questa idea è stata resa celebre anche sul grande schermo in un classico come Quando la moglie è in vacanza, dove Marilyn confessa al vicino di casa di conservare la biancheria intima nella ghiacciaia. Allora, non serve a niente, cioè ve lo dico, perché dura pochissimo, perché poi quando indossiamo l'intimo appena uscito dal freezer, sì, in effetti per qualche minuto funziona, ma è veramente una cosa minima, breve e veloce, perché poi chiaramente viene tutto riscaldato dal calore del nostro corpo. Va bene, detto questo, non lo so se voi l'avete mai fatto, io sinceramente no, ma manco ci provo. Volevo parlare con voi questa mattina degli abbigliamenti estivi, ok? Apriamo questo capitolo. Allora, premetto che ognuno è libero di vestirsi come va, come vuole, no? Come gli pare, anche se a tutto comunque c'è un limite. Ecco, che cosa non sopportate dell'abbigliamento estivo, che a volte, insomma, cioè, a volte ci si veste, diciamo, con poco rispetto, no? Allora, una volta si parlava tanto delle calze messe con i sandali, no? Con le ciabatte. Adesso questa, insomma, secondo me non c'è più, cioè non se ne vedono veramente pochissime. Però c'è qualche cosa che vedete dell'abbigliamento estivo già sfoggiato da molti in questa stagione, che dite: mamma mia, però dai, questa cosa no, non va bene, non ci sta, mi disturba. Io sì, c'è una cosa.

0: La posso dire adesso, dai, velocemente. Io non sopporto i, come possiamo dire, i ciabattari, ok? A parte il fatto che va bene girare con ciabatte, poi adesso ci sono delle ciabatte bellissime, anche costosissime, con dei brand famosi, però sapete quelli che camminano proprio trascinando la ciabatta, no? Magari anche in luoghi, io l'altro giorno ero al supermercato e avevo una signora dietro, tac tac, che ciabattava come se fosse a casa sua. Ecco, questa è l'unica cosa, devo dire, che un po' mi disturba. A voi che cosa disturba dell'abbigliamento estivo? Scrivetecelo al 331-995-0095 e noi andiamo dove? Al cinema. Vai.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: arriva l'estate e ritorna Baby K. Ecco qua, ci siamo, quindi vuol dire proprio che è arrivata la bella stagione con questa Tuca Macarena. È uscita ieri questa canzone e diciamo che lei in questo brano gioca con un immaginario molto legato alla città di Napoli e al Mediterraneo, e il titolo gioca chiaramente con il richiamo della famosissima Macarena e anche con il Tuca Tuca, naturalmente. Anche lei sarà in giro quest'estate, quindi trovate tutte le date su radioitalia.it. intanto io sto leggendo: che cosa vi dà fastidio dell'abbigliamento estivo? Ve lo dico, signori uomini, siete voi soprattutto presi di mira. Fra pochissimo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo.

0: che ti fa innamorare. Mon Amour Brumare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Ed è Brock, Ora d'Italia, solo musica italiana con bel venerdì, speriamo che sia anche un bel sabato. Allora, a volte ci sono degli eccessi, no? Per quanto riguarda l'abbigliamento che noi utilizziamo in estate, anche se l'ho detto, insomma, ognuno è libero di vestirsi come vuole, però certe cose, non so perché, ci disturbano. L'ho detto, signori uomini, siete voi presi di mira? Gabri scrive: gli uomini con infradito e bermuda, soprattutto nei locali. Ah, forse nei locali sì, però insomma, se passeggiano e arriva al mare, cioè questo ci sta assolutamente. Io non sopporto gli uomini con la polo messa nei bermuda e con il sandalo. Marianna, io vabbè, dipende anche dal fisico, però, no? Se uno ha un bel fisico, perché forse non ti piacciono proprio i sandali, Allora, ciao, oltre ai ciabattari, come dici tu, dici anch'io non li sopporto, sì, perché ho detto mi danno fastidio le persone che scalciano, no? Con le ciabatte, fanno quel rumore. Cioè, non sopporto neanche chi gira in centro città, uomini naturalmente, ad orso nudo. Dice: non mi piace proprio per niente, trovo fuori luogo. Betty di Verona, sì, su questo sai che devo dire che siamo d'accordo con te. E ad esempio poi Alessandra, che vive a Jesolo, dice: ah, guarda, qui se ne vedono in tutti i colori. Anche lei dice: gli uomini con bermuda infradito. Però Alessandra, dipende, no? Se stanno andando al mare, ci sta. Gianfranco da Palermo: è il sudore che si vede nelle magliette, è il sudore, ragazzi, quello c'è, fa caldo, no, non possiamo fare altro. Però vabbè, insomma, chi ha scritto, Luciana, dice: a me disturba tantissimo il pantacollant, ma non sai quanto è più elegante una super minigonna. Vabbè, però d'estate fa anche caldo con questo pantacollant, hai ragione tu, meglio una minigonna. Adesso

Andiamo a ascoltare dei giornalisti e vi devo dire che in settimana sono comparse in varie città dei manifesti con un QR code e la frase mandami una foto se ti va di quelle che mi spaccano il telefono. Potrebbe essere questa frase collegata alla nuova musica di Tommaso Paradiso, non lo sappiamo, lo scopriremo fra poco, intanto noi ascoltiamo Maradona e Pelé.

E così dopo Animali Notturni presentata a Sanremo, Malika Ayane è tornata con questa sua proposta estiva. Il titolo è Una possibilità. Andiamo con l'ora esatta? Sì, ci siamo a Radio Italia. Solo musica italiana, sono le 11:02.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kashmir. Pasdaran rispondono in Kuwait e Bahrain, lanciati 7 missili. Trump posta un video della flotta iraniana affondata, ma resta convinto che Teheran cederà un accordo. In Libano, tregua lontana, nuove incursioni israeliane nel sud del paese. Putin chiude l'incontro con Zelensky. Vuole fermare la nostra offensiva, dice. La Russia sceglie la guerra, risponde il presidente ucraino. Sul campo raid incrociati. Forfè di Meloni al vertice europeo sui Balcani per un fuori programma dopo la festa dei carabinieri a Reggio Calabria. Italia assente, attaccano le opposizioni. Caro carburanti, scade il taglio delle accise, atteso il decreto ministeriale per la proroga. Al vaglio un prolungamento fino a fine giugno, annuncia Tajani. In Francia uccisa da un pedofilo noto alla polizia, la piccola Lianna, l'undicenne scomparsa il 29 maggio scorso. La giustizia ha fallito, indagheremo, dice Macron. Presentato il calendario di Serie A, si parte il 22 agosto nella prima giornata Inter-Monza, il Napoli a Genova, l'Olimpico Roma-Fiorentina, Milan in trasferta a Torino. A Roland Garros, un virus ferma Arnaldi, domani la finale Cobolli-Zverev. Formula 1 a Monte Carlo, oggi le qualifiche nelle libere dominio Ferrari. MotoGP in pista in Ungheria.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Marco Mengoni, ma stasera su Radio Italia, solo musica italiana per vivere questo sabato mattina insieme. Ben ritrovati, sono Fiorella ancora con voi. Allora, in questi giorni tanti ascoltatori ci hanno chiesto: ma il cast di Palermo, ma chi ci sarà a Palermo? Ce l'abbiamo il cast, e quindi Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. La data la conoscete, sarà giorno bello, domenica, proprio domenica, tranquilli, il 28 giugno a Palermo, naturalmente al Foro Italico, e sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno, e ve li diciamo sempre in ordine alfabetico, iniziamo con la A come Achille Lauro, e ancora Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, ci sarà anche Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, c'è Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Allora, Radio Italia, ecco, questo è il nostro cast, io so che vi piace veramente tanto. Come sempre, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube e anche sulle app ufficiali di Radio Italia come iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Vivrà chiaramente anche sulle nostre pagine social. Potete seguirlo in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle ore 20:40, proprio come quello di Milano. Allora, l'hashtag ufficiale è Relive e tutte le informazioni sono su radioitalia.it. Allora, l'ho appena annunciato, proprio il primo in ordine alfabetico, ci sarà anche lui, quindi Achille Lauro, che ascoltiamo con Comuni Mortali.

0: possiamo dire che questo è stato il primo grande successo dei Negramaro, mentre tutto scorre, e Leonardo da Brescia vi saluta, ha detto che vuole fare un bel salutone a tutti, pronti per la Mille Miglia, mancano pochi giorni, no? A Brescia si svolgerà, mi pare attorno al 9, dovrebbe essere dal 9 al 13 giugno, e come sempre insomma è una grande e bellissima manifestazione. 11:20 minuti, buon sabato con noi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Pool. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
3: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
2: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
3: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
2: Ci vediamo là.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
9: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
15: Perché sono simpatico, giusto?
14: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
15: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
14: Buonanotte.
15: Ma siete ancora qui?
14: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
18: Convenienza? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

Proprio come un vero businessman, chiudo io questa canzone perché è con un finto annuncio di lavoro che Ditto nella Piaga ha lanciato proprio ieri questa nuova canzone sui social. Ha definito il pezzo una canzone per chi è in meeting aziendali, sogna invece lunghe ferie tropicali alle Seychelles, quindi che sei lì presente malamente e altrove. Allora lei è in giro, è una bella estate anche per lei, è iniziata la sua tournée, attraverserà tutta l'Italia fino a settembre. Allora, intanto sono le 11:32 minuti, abbiamo pronte per voi proprio un classico della musica italiana. Io penso che certe canzoni proprio non vanno toccate, bisogna ascoltarle proprio dall'inizio alla fine, e noi faremo così. Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono.

Flamenco Paranoia e lui Samurai J. Allora, lui deve veramente tanto, no? Al Festival di Sanremo. A proposito di questo, vi devo dire che pochissimi minuti fa Stefano De Martino è entrato proprio a pieno nel suo ruolo di direttore artistico, perché ha comunicato le date del prossimo festival. Ecco, ve lo dico, il festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, chiaramente insomma 2027, quindi insomma una cosa è certa, questo lo sappiamo. Tra l'altro lui ha pubblicato una storia su Instagram con in sottofondo Vita Spericolata di Vasco Rossi, brano che nel 1983 partecipò al festival finendo penultimo, ma poi insomma è diventato uno dei più grandi successi della musica.

0: Dal 29 giugno poi lui sarà in giro per tutta Italia e inizierà il suo tour estivo. Naturalmente sto parlando di Blanco, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
10: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
11: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
14: Io.
13: E la multa dell'altro giorno?
14: Io.
13: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
14: Io.
13: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
14: Io.
15: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
16: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premio.

0: finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattima dare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al primo settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

Del sabato, non lo so se voi usate il microonde, il microonde però ci ha semplificato un po' la vita, dai, diciamolo. Però attenzione, perché non tutto quello che entra ne esce indenne. Ci sono alcuni alimenti che sembrano innocui, no? Però possono causare danni seri. Allora, tra i cibi da non mettere nel microonde, ad esempio, io non lo sapevo, c'è la salsa al pomodoro, perché può esplodere spruzzando ovunque. Come esplode la salsa al pomodoro? Cioè, mi spiegate perché? Dicono che anche le foglie, cioè le verdure a foglie verdi, tipo gli spinaci, possono provocare delle scintille. No, ma io cioè, devo studiare questa cosa, perché io metto di tutto. Un altro nemico del microonde è l'uovo sodo, anche in questo caso c'è il rischio di un'esplosione improvvisa, cioè io l'uovo che esplode mi fa veramente ridere. E lo stesso discorso vale anche per l'uovo crudo, cioè è meglio utilizzare l'acqua, insomma il metodo tradizionale per cuocerlo. Però io questo dell'uovo sodo proprio che esplode nel microonde non lo sapevo. Va bene, dobbiamo stare comunque molto molto attenti. Adesso vi dico io che cosa dobbiamo fare. Ci mettiamo un bellissimo cappello da Far West e cantiamo e balliamo insieme a lui. Sto parlando di J-Ax. 1, 2

0: Nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro e Lazza. Tiziano è a Milano questa sera, bene bene, so che un sacco di amici si sono già organizzati. Pochi minuti a mezzogiorno, quindi pochi minuti alla classifica italiana.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: ragioni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Questa era l'ultima canzone, bella canzone che abbiamo ascoltato insieme.
2: Che meraviglia, quanta bella musica che sta uscendo quest'anno. Tantissimi, tantissimi singoli, tutti molto, molto carini.
1: Ma sai che a me viene spontaneo quando sono le mie belle cuffie, no? Sto ascoltando una canzone con gli ascoltatori, che sento una bella canzone. Quando mi aprono il microfono devo dire, ma che bella canzone.
2: Beh,
1: cioè, ma mi viene proprio così,
2: spontanea,
1: ecco.
2: Va bene, cara Fiorella, io adesso mi prendo la radio, devo salutare una classifica che ci lascia
1: domani
2: farò invece l'esordio della l'esordio della nuova classifica dal nostro studio esterno estivo galleggiante un pondolante con Nando Comandante, che starà quasi arrivando in quella di Sharm, e starò lì una settimanina a raccontare classifiche, spaccate e quant'altro. Noi ci incontreremo non sabato prossimo ma domenica l'altra, non domani, quella dopo.
1: Certo.
2: Ma comunque alla stessa ora.
1: Che ora?
2: Che ore sono?
1: No, la sto guardando solo con invidia, è tutto lì.
2: Capita.
1: Va bene, allora buon viaggio.
2: Grazie.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 12:03.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kashmir. Pasdaran rispondono in Kuwait e Bahrain, lanciati 7 missili. Trump posta un video della flotta iraniana affondata ma resta convinto che Teheran cederà a un accordo. In Libano tregua lontana, nuove incursioni israeliane nel sud del paese. Putin chiude all'incontro con Zelensky, vuole fermare la nostra offensiva, dice. La Russia sceglie la guerra, risponde il presidente ucraino, sul campo raid incrociati. Forfè di Meloni al vertice europeo sui Balcani per un fuori programma dopo la festa dei carabinieri a Reggio Calabria. Italia assente, attaccano le opposizioni. Caro carburanti, scade il taglio delle accise, atteso il decreto ministeriale per la proroga. Al vaglio un prolungamento fino a fine giugno, annuncia Tajani. Francia, uccisa da un pedofilo noto alla polizia, la piccola Lianna, l'undicenne scomparsa il 29 maggio scorso. La giustizia ha fallito, indagheranno, dice Macron. Presentato il calendario di Serie A, si parte il 22 agosto nella prima giornata Inter Monza, il Napoli a Genova, l'Olimpico Roma Fiorentina, Milan in trasferta a Torino. A Roland Garros un virus ferma Arnaldi, domani la finale Cobolli Zverev. Formula 1 a Monte Carlo, oggi le qualifiche nelle libere Dominio Ferrari, MotoGP in pista in Ungheria.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

ci lascia oggi questa classifica, domani arriverà quella nuova, quindi io ve la riracconto. Allora, al numero 20, Dito nella piaga, che fastidio, 19° posto per Paola Iezzi, stessa direzione. Al numero 18, Elettra Lamborghini, Bam Bambina. Al numero 17, ultimo, Romantica, 16° Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Al numero 15 c'è Elisa con Amore è, 14° Emmer Comi Vascipiano, 13° Achille Lauro, Comuni Immortali. Al numero 12, Samurai J con Flamenco Paranoia, 11° Madame Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Al numero 10 in questa classifica che ora ci lascia c'è Irama, il brano è Cabana.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
4: Ops.
0: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Parti, e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Al numero 6 Gaia, che è un po' di bossa sua, ma il brano è bossa nostra.

0: domenica.
1: Primo safe, buona domenica. Numero due, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Terze, Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese. Al numero quattro, The Colors, Rolling Stones. Quinti, Giovanotti e Alfa con Buon vento. Gli altri seguono domani, arriverà la nuova classifica. Domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. E lo farò subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno. Okay.

0: Io fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
15: Perché sono simpatico, giusto?
14: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
15: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
14: Buonanotte.
15: Ma siete ancora qui?
14: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto!
17: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Notizia, la nostra meravigliosa redazione mi fa parlare di nozze di lusso a Roma. Nell'anno passato Roma ha visto un vero e proprio boom di matrimoni stranieri, con circa 2500 coppie arrivate dall'estero per sposarsi. La nostra capitale è tra le città più desiderate soprattutto dagli sposi che provengono da Stati Uniti, Canada, Nord Europa, India, Australia e Emirati Arabi. Si parla ovviamente di matrimoni con budget molto alti, tra i 500.000 e gli 800.000 euro, per un giro d'affari complessivo di 150 milioni l'anno. Ammazza. A far salire i prezzi sono anche le location, che nel caso di ville storiche, palazzi in centro, terrazze panoramiche, possono superare i 50.000 euro al giorno d'affitto. Au.

0: Ben arrivato, caro Francesco, solo soletto, come mai?
1: Caro Mario, ciao anche a te.
0: Diciamo le cose come stanno.
1: Abbiamo dovuto mandare in missione la nostra Ilaria Cappelluti.
0: Dove, dove?
1: Quel di Sharm lo Sheikho.
0: Ma sai una cosa?
1: Cosa?
0: Anche io domani vado e mi sciarmo. Sì.
1: Se diventi charmant, come
0: divento charmantissimo, perché vado a raggiungere la nostra Ilaria, che dovrebbe già essere lì, se non sbaglio, se non è lì, sta arrivando lì.
1: Ma perché poi si smuove tutto il Gotha di Radio Italia per Sharm? Abbiamo qualche ospite speciale?
0: Ah, sì, abbiamo un certo Da Vinci che sarà
1: Leonardo
0: con noi martedì. Io assisterò al suo live che si terrà a Sharm, nel villaggio del Pitura, ovviamente. Quindi, che dire, caro Francesco, ti lascerò la radio da solo soletto, ci incontreremo molto più avanti, perché in quei giorni lì sarò sulla mia, diciamo, sul nostro studio esterno estivo, galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante e la mia ciurma che mi sono poi mi segue, insomma, in queste avventure in mezzo al mare. Caro Francesco, buon pomeriggio.
1: Grazie a te.
0: Ci incontreremo fra un paio di settimane.
1: Certamente.
0: Allora. Okay. Ciao. Ah, saluto voi amiche e amici all'ascolto. Appuntamento domani. C'è la nuova classifica, ma direttamente dal mare.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 6 giugno 2026. Ladrone di pistone, una collezione. Una vera emergenza quella che sta colpendo i distaccamenti dei vigili del fuoco e dei loro sedi in provincia di Torino. Nel mirino di una banda specializzata che agisce su commissione sono finiti pistoni expander, noti anche come divaricatori idraulici, preziosi e costosi strumenti utilizzati dalle squadre di soccorso per tagliare le lamiere dei veicoli durante gli incidenti stradali. L'ultimo colpo in ordine di tempo è stato messo a segno dal comando provinciale del Corso Regina Margherita Torino, dove i biopaccioni sono riusciti a portare via ben 3 dispositivi. Il danno tra l'altro ammonta a svariate migliaia di euro. La principale ipotesi è che la malavita organizzata di ricerche per scopi criminali, poiché la straordinaria potenza di questi divaricatori idraulici permette di aprire con estrema facilità, come una scatoletta di carne in scatola, le porte blindate di abitazioni, casseforti o i cancelli delle aziende da svaligiare. Lo dice l'Istat, il PIL 2026 e 2027 in crescita.

0: La durata del conflitto dell'Iran è un elemento chiave per prevedere l'andamento dell'economia, scrive l'istituto. I giovani della Confindustria, da parte loro, da Rapallo con la presidente Anghileri, chiedono riforme per la crescita e proposte di sconti IRPEF per gli under 35. Trump precisa: in Iran non ci serve l'aiuto dell'Europa. Teheran risponde: la bozza dell'accordo è ambigua. C'è altissima tensione anche nelle altre situazioni di guerra del mondo. La tregua, se non la pace, sembra sempre più lontana. Ballottaggio delle elezioni amministrative 2026 in Italia. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In palio ci sono tante cadreche. Dicono Filippo Magnini e Giorgia Palmas: per una giornata al parco con i nostri figli, l'ideale è scegliere un look pratico e informale. Grazie del consiglio, da tenerne conto. Bravi Filippo e Giorgia. E bravi anche gli azzurri del calcio, che in amichevole hanno esordito la nuova gestione, quella del CT Silvio Baldini, vincendo in Lussemburgo per 1-0. Domani altra amichevole e si giocherà contro la Grecia. È una gara molto, molto importante. Per il tennis, Open di Francia, Flavio Cobolli contro Zverev. Questa è la finale di domani a Parigi. Cobolli ha vinto per forfait la sfida tutta italiana, quella con Arnaldi, che è stato colpito da un virus. Lui ha spiegato: ho vomitato e non ho dormito. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Iniziamo con ordine. Rose Villain, Click Boom, è la prima canzone che abbiamo ascoltato delle nostre due ore insieme di oggi, e poi Tommaso Paradiso con I Romantici. Se vi è capitato di ascoltare Fiorella Felisatti questa mattina, avrete ascoltato anche che abbiamo già le date del prossimo Festival di Sanremo, e visto che queste due canzoni sono intimamente legate al Festival di Sanremo, una dell'ultimo Sanremo, l'altra del Sanremo 2024, possiamo ricordarvi che è iniziato il nostro conto alla rovescia verso il 77esimo Festival della Canzone Italiana. Sarà, lo avete sentito, dal 16 al 20 febbraio, quindi da qui possiamo aprire ufficialmente le previsioni su quelli che potrebbero essere gli artisti che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo. Considerato che siamo ancora a giugno e fino a febbraio c'è tempo, ci saranno diversi colpi di scena lungo la strada, molte smentite rispetto alle voci che circoleranno, ma questo succede praticamente sempre. Buona giornata da Francesco Cataldo, sono con voi fino alle 15 anche questo pomeriggio, purtroppo solo. Come avete potuto anche ascoltare insieme a Mario Volanti, abbiamo mandato in trasferta la nostra Ilaria Cappelluti, la sentiremo poi nel corso delle prossime giornate con tutta una serie di collegamenti in cui ci racconterà dov'è, che cosa sta facendo e soprattutto perché lo sta facendo senza di me. 13 e 13 minuti, i consigli se avete voglia di andare al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: anche bello ritrovare alcuni dei messaggi dei fedelissimi di Radio Italia Solo Musica Italiana che scrivono al 331 995 0095, per esempio Eleonora, una nostra affezionatissima ascoltatrice che ci segue ogni giorno dalla Germania e dice: mi fate sempre una bella compagnia con la vostra musica. In questo caso la musica era di Coez con Occhi Rossi. Questa è Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattima dare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, io sono Nek ed è un piacere essere in vostra compagnia. Ciao.

Era Neck con il brano intitolato Laura non c'è, prima invece Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. C'è una bella storia di una signora del Michigan che si chiama Betty Morris, è centenaria e nel frattempo è diventata punto di riferimento per l'intera comunità locale grazie alla sua incredibile energia, e quindi all'età di 101 anni ha provato a svelare i suoi segreti di longevità. Il primo segreto è quello di non stare mai ferma, pratica regolarmente nuoto da 40 anni, prende lezioni di zumba ogni sabato e passeggia tutti i giorni con la figlia. Secondo segreto, circondarsi di persone facendo continuamente nuove amicizie. Per esempio, se vedi qualcuno che non conosce nel quartiere dove vive, corre a presentarci e va a farci due chiacchiere, insomma l'animatrice del villaggio globale. E poi il terzo è la positività, sostiene che qualunque problema si possa risolvere, passa il tempo leggendo romanzi rose, dicendo con ironia ormai sono le uniche cose romantiche che posso permettermi. E poi c'è un quarto segreto di cui dovremmo fare tesoro tutti noi: concedersi qualche sfizio a tavola. Ha bandito qualunque tipo di dieta e tanto pane fatto in casa con burro e marmellata, e questo pare che insomma le sia utile per mantenersi longeva. Le auguriamo ancora a lungo avendo 101 anni. Ora arriva Paola Iezzi, protagonista di questa estate 2026, con stessa direzione Summer Special Tour 2026. Tutte le date le trovate sul nostro sito radioitalia.it. Il brano che vi faccio ascoltare è appunto Stessa Direzione.

25esimo anniversario per Stupido Hotel di Vasco Rossi, pubblicata nel 2001. Lo festeggiamo insieme al 21esimo anniversario di matrimonio della figlia di Angela, che ci ha scritto dalla Sicilia per fare gli auguri a figlia e genero. E poi ancora un altro messaggio: Elisa e Michele, Lorenzo domani farà la prima comunione e cresima insieme, complimenti per la compagnia che ci fate, grazie a voi per averci scritto. 331 995 0095. C'è una notizia molto carina, molto interessante, che ci racconta come dopo decenni di assenza sia ricomparso il castoro europeo lungo le rive del fiume Ticino. È un evento che ha grande rilevanza ecologica. Allora, questo animale ha la coda piatta e i dentoni giallo scuro. È soprannominato ingegnere della natura perché ha la capacità di modificare l'ambiente fluviale con le sue dighe, e dove è già presente gli esperti hanno notato che queste attività sono utilissime agli ecosistemi fluviali. Ora l'idea è quella di monitorare questo castoro europeo per studiarne un po' le abitudini e gli spostamenti, e per questa ragione è stato chiesto a pescatori, escursionisti, canoisti e chiunque si trovi a passare dal Ticino di segnalare ogni avvistamento.

A Radio Italia solo musica italiana con Bresh, questa era Da Dio. Ma diti un po', sapete cosa unisce eleganza, velocità e Argentina?

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
0: Che estate esagerata!
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
15: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
16: Notino, tutta la bellezza in un click. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene.
18: Cadono sempre in avanti.
17: Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Ancora due belle canzoni per il nostro tempo insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana. Questa era Vertigine di Elodie e prima abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti con Max Pezzali e Come nei film. Sono le 13:52 minuti. Volevo parlarvi un po' di Elettra Lamborghini, che come avrete avuto modo di leggere sui social o ascoltando Radio Italia Solo Musica Italiana, sarà tra i grandi protagonisti del nostro Radio Italia Live, il concerto di Palermo. Ebbene, Elettra ha una passione per i pavoni, al punto di allevarne una colonia nella sua tenuta, e questa passione è anche diventata un caso mediatico quando si è offerta ironicamente di adottare i numerosi esemplari che popolano Punta Marina in quel di Ravenna, che sono diventati un bel problema insomma per i residenti. Il giardino della casa di Elettra è praticamente diventato di loro proprietà, i pavoni hanno invaso il suo salottino esterno e lei cosa fa? Li filma ogni giorno condividendo sui social le loro conversazioni. Ora però ve la faccio ascoltare Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Un altro dei grandi successi di Ligabue a Radio Italia Solo Musica Italiana, questo era tratto da Nome e Cognome, album del 2005, ed era intitolato L'amore conta. Contano anche gli amici che sono con noi in questo pomeriggio a Radio Italia Solo Musica Italiana. Ora Paolo Guarnieri in regia si accinge a posare la bacchetta da direttore d'orchestra e cederla a Luca Camorcia, che sarà con noi per la prossima ora, e poi naturalmente la nostra redazione, che ha messo insieme un po' delle notizie che vi sto raccontando, rappresentata in questo sabato pomeriggio da Daniele Verderio. In questo momento a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 14:01.
1: Solo

0: Giorgia con La cura per me, e prima c'erano Blanco ed Elisa e il brano intitolato Ricordi. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete in compagnia di Francesco Cataldo. Quando si lavora capita spesso di dover concludere molte cose contemporaneamente entro una determinata scadenza e di riuscire a finirle tutte nonostante la difficoltà e la confusione. Allo stesso modo può succedere di avere soltanto un lavoro da ultimare e metterci comunque tutto il tempo che si ha a disposizione, quando in realtà si potrebbe concludere o si potrebbe finirlo molto prima. Anche se apparentemente queste due circostanze sono un po' in contraddizione tra loro, rispettano perfettamente quella che gli esperti definiscono legge di Parkinson. È un teorema secondo cui il lavoro tende a espandersi fino a occupare tutto il tempo disponibile per il suo completamento. Se non c'è tempo, si lavora più sodo, più velocemente. Se il tempo c'è, si tende a rimandare fino alla sua scadenza. E i dati dimostrano che ogni lavoratore perde almeno 500 ore all'anno in attività che definisce creative o preparatorie per un lavoro, ma che in realtà sono soltanto un modo per rimandare, rimandare, rimandare, rimandare.
1: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Uno dei grandi capolavori che ci ha lasciato Lucio Dalla, Caruso, dall'anno 1986, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
11: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
10: Che risparmiamo!
9: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Convenienza nostra!
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
15: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
16: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
20: Quanti anni hai?
19: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
21: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
22: Radio Italia solo musica italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Tiziano Ferro per dirti ciao, e prima c'era Emma con Arcomi e il brano dal titolo Vacci Piano. Siamo più o meno alla fine di un anno anche scolastico, e a quanto pare nelle università americane l'intelligenza, quella artificiale, sta diventando un po' un tabù. Prova ne è che gli abituali discorsi di fine anno che tengono i presidi, i professori, gli ex studenti illustri e altri ospiti vengono interrotti da fischi quando vanno a parare proprio sull'intelligenza artificiale. Spesso queste proteste arrivano dopo passaggi in cui i relatori commentano positivamente l'intelligenza artificiale, rimanendo anche un po' spiazzati sull'effetto che quelle parole hanno sulla platea che si trovano di fronte. Le contestazioni degli studenti sono state interpretate come un'espressione di rancore crescente dei giovani verso l'AI e anche un po' un senso di nostalgia per un passato meno tecnologico, ma forse per certi versi più comodo.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Camera 209 per Alessandra Amoroso con DB Boulevard. Prima c'era Ultimo con Romantica. Questa era d'Italia, solo musica italiana. Adesso però vorrei parlare.

una canzone nuova, particolarmente bella, intitolata Partenope, ed è la prima collaborazione tra Merk Cremont e Serena Brancale con i The Colors, e la stiamo trasmettendo praticamente già da ieri. È un brano travolgente, promette di essere una delle hit di questa estate 2026, e ha anche una particolarità che ci riguarda da vicino, a noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, perché Stash ha registrato le chitarre di questo brano nell'ufficio di Mario Volanti, che vanta una meravigliosa collezione di chitarre da fuori classe. Lui ne ha scelta una e ha deciso che voleva suonare quella in questa canzone. La sentirete tra poco, è una chitarra appartenuta al grande Carlo Santana, uno dei più grandi chitarristi a livello mondiale. È di Mario Volanti ed è finita nelle mani di Stash, che l'ha voluta suonare per questo brano. Tra l'altro sui social dovrebbe esserci anche un video in circolazione che riprende proprio il momento in cui Stash registra queste chitarre usando la chitarra di Carlo Santana, ora di proprietà di Mario Volanti. Ve la faccio ascoltare, così insomma ci togliamo dall'imbarazzo del racconto. È Partenope di Merk Cremont con Serena Brancale e i The Colors.

0: Qui ci torna utile un'antica battuta. Questa canzone è parte italiana e partenope di Merck e Cremont con Serena Brancale e The Colors. L'abbiamo ascoltata insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Bollare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccialo lì!

0: seri soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno. Perché il calcio è di chi lo gioca.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Ancora grande musica, Radio Italia, solo musica italiana, insieme a Mango, uno degli inediti contenuti nell'album Visto Così del 1999, era Amore per te con un testo firmato da Pasquale Pannella. Poi abbiamo ascoltato Valentina Parisse, Le cose che sai, ed ora invece in sottofondo alla mia voce, sono Francesco Cataldo, arrivano i Negramaro. Questa è Fino all'imbrunire.

0: Cuoricini anche per i miei colleghi insieme ai Comacose.
1: Cuoricini.
0: Per Edoardo Prelle, cuoricini. Ciao.
2: Cuoricini, fra Cataldo, ciao.
0: Cuoricini per Laura Giano, ciao Laura.
3: E io ricambio con tu che sei un cuore di panna.
0: Che, esatto, che poi fare questo gesto qui del cuoricino non è che sempre si capisce che è un cuoricino. Sembra
3: no,
0: più...
3: no,
2: no, a volte,
0: no, a volte no. Sembra un gestaccio.
3: Sì, perché questo.
2: Questo.
0: Io qua se lo metti sotto sopra quel gesto lì del cuoricino sembra quasi una minaccia.
3: Sembra un triangolo capovolto.
2: Ma la maggior parte delle volte sembra un rombo, perché comunque non è neanche facile fare un gesto con la mano. Esce.
3: Vabbè, non entriamoci nel discorso. Perché so già dove. Io sono qui con tre maschi, quindi capite, miei amici e amiche all'ascolto di Radio Italia sulla musica italiana.
0: Tu consideri maschio anche il nostro regista.
3: Ma
0: povero Luca, va benissimo. Vabbè, Luca, lui è Luca Duca di Camorcia, diciamo, un Tom Bird Fom.
2: Il Duca di Camorcia, stavi dicendo, per
0: Duca,
2: essere precisi.
0: Duca di Camorcia.
2: Lui.
0: Va bene, so che avete i motori belli imballati per le prossime due ore. Che linguaggio...
3: Io mi taccio perché dopo queste cose
2: va bene. Ok, ci mettiamo in rampa di lancio. Basta.
0: Torniamo alla serietà.
3: Hola.
0: Le prossime due ore con Laura Giane ed Edoardo Prelle. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Sta mettendo via i fogli intanto. Sì. Faccio la radiocronaca.
2: Prepara lo zaino per.
3: Sì. Adesso sbatte i fogli sul tavolo. Vicino al microfono. Okay.
0: A Radio Italia solo musica italiana. Sono le 15.

0: contessa di Verona e io sono Edoardo Prelle, conte della provincia di Torino.
1: Eccoli qua. Sono quelli.
0: Tutti però sotto il cappello della grande reggia di Radio Italia, solo musica italiana. Quindi questo è il feudo, vi diamo un attimo un'introduzione al pomeriggio.
1: Tutti riuniti.
0: Grazie Luca, grazie, apprezzo. Grazie. Una persona comunque qua in radio che apprezzo, cioè, ce l'abbiamo.
1: Vabbè, ve la siete fatta, ve la siete detta. Quindi salutiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di Radio Italia solo musica italiana.
0: Sì, ovviamente, noi saremo qui a tenervi compagnia per le prossime ore, facendo un po' anche testa a voi, insomma, cosa state facendo, raccontandoci un po' le vostre giornate. Noi quello che facciamo ovviamente sempre è metterci la musica. Su quello siamo bravi, ci impegniamo a far sentire i nuovi singoli, anche perché sabato poi è quella giornata particolare dopo il venerdì che è Release Friday, per essere precisi.
1: Ok, in inglese traduci gentilmente, sì. La giornata in cui giornata in cui escono tante nuove canzoni. Questa che stiamo per ascoltare è uscita la settimana scorsa.
0: Proprio così. Lui è Mr. Rain, questa è la sua Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Samba, fallo tu che lo fai meglio.
1: Samba, samba.
0: Grazie, Tony F. Gayer, la colonna sonora dell'estate 2024. La colonna sonora invece di una città scozzese potrebbe essere, sulla falsa riga di questa canzone, libri e carta, libri e carta.
1: Bello, con le cornamuse anche. Libri e carta, libri e carta. C'è una cosa comunque un po' così cadenzata, però ci vogliono le cornamuse.
0: Sì, perché è un'esperienza culturale che secondo me potremmo adottare anche qui in Italia. In questa città, in questo borgo che si chiama Wichtown, di neanche 1000 abitanti, quindi piccolino, è possibile soggiornare e poi gestire per una o due settimane a scelta una libreria, diventare libraio per un periodo breve.
1: Cosa bellissima, non è richiesta comunque a livello di curriculum una precedente esperienza o come libraio o comunque anche lavorare a contatto con le persone, perché c'è questo team di volontari a cui si può chiedere la qualunque se ci si trovasse in difficoltà. Quindi voi entrate, alzate la serranda la mattina, le persone entrano, consigli di lettura a tutte le persone che insomma vogliono comprare un libro, ed è una bellissima vacanza secondo me, sold out già fino alla fine del 2027, perché la richiesta è altissima.
0: Ok, non lo possiamo fare adesso nell'effettivo, però facciamo un gioco di immaginazione. Sì. Dai, con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia, Solo Musica Italiana, se vi va chiudete gli occhi, sempre se non siete in macchina che state guidando, però se vi immaginaste per esempio domani, ok, vi alzate la mattina e avete la possibilità di scegliere quale negozio, quale attività fare diversa dalla vostra. Bella. Una pasticceria subito, c'è qualcuno che me la presta per una settimana?
1: Occhio, perché bisogna poi venderli i dolci, perché se no, poi te li mangi perdi tutto il guadagno che ci sarebbe dietro, poi anche lì vai a prendere i margini, un casino, magari a fine giornata l'invenduto, ecco, quello ce lo si può portare a casa con discreta calma e bontà.
0: È sempre lì un caos, è un po' nel mondo del lavoro, e lo descrive anche Dito nella Piaga in questo suo ultimo singolo, in cui racconta proprio il complicato labirinto del mondo del lavoro. Il singolo nuovo si chiama Businessman.

0: Businessman. Dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana, giusto per rimanere in tema di quello che dicevamo poco fa. Ci svegliassimo domani mattina e dovessimo aprire un negozio, comunque un'attività diversa da quella che facciamo adesso, quale sarebbe?
1: Per un breve periodo,
0: Una settimana.
1: Esatto. Forse qualcuno che magari immaginava di fare il businessman dopo questo nuovo singolo cambia un pochino idea, perché comunque è un lavoro particolarmente stressante. Poi ci aggiungo anche nel periodo estivo
0: gli F24
1: la giacca, la camicia, no. Ma come fate?
0: Non si può, pesante.
1: Forse qualche pollice verde all'ascolto di Radio Italia solo musica italiana si rivede un pochino più nel messaggio di Marina, a cui piacerebbe aprire le serrande di un negozio di fiori, composizioni, cura delle piante.
0: Che bello, ma poi che profumo fin dal mattino, ma quanto sarebbe bello.
1: Comunque io chiedevo se qualcuno mi prestava una pasticceria prima, ho nessuno che ha risposto, eh?
0: Ma perché anche lì, cioè prestare comunque implica un debito, businessman non prende debito.
1: Non si fidano soprattutto.
2: Se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fatti mandare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima.

0: La più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: ora che non ho più te, la voce di Cesare Cremonini, che questa sera sarà impegnato con la tappa del suo Cremonini Live al Circo Massimo di Roma, questa sera 7 giugno, ricordiamo. Invece non sono in tour, anzi si stanno preparando a quello che sarà il loro tour negli stadi del 2027, i Pinguini Tattici Nucleari, che stanno cucinando nuova musica in studio, ovviamente per portarla live a tutti noi l'anno prossimo.
1: Tutti i fan, tutti in generale, siamo impazienti di ascoltare questa nuova musica. Riccardo Zanotti, leader frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che cosa ha fatto? Ha lanciato una sfida, ha nascosto degli indizi su quelle che saranno le canzoni in cantiere nel finale del video di Sorry Scusa Lo Sento, che è il loro ultimo singolo, e da lì poi i fan si sono scatenati.
0: Sì.
1: Noi non ci siamo tirati indietro ovviamente da questo gioco, quindi quelli che ho colto io, questi indizi, sono 1994, scritto su un muro.
0: Va bene.
1: Magari un album lungo.
0: Potrebbe essere. Io ne ho trovato anche un altro che secondo me è molto interessante. Alla fine del video, in cui c'è la ragazza con il fantasma, tira fuori uno specchietto, si vede un volto all'interno dello specchietto, che potrebbe essere quello del fantasma. A me quasi quasi sembra Brash, però lo dico però, così, in maniera ufficiosa, non è assolutamente che debba
1: poi
0: essere.
1: Poi c'è anche, sempre sul finale di questo video, una scritta locale ascensore. Metti che fanno un concerto in tutti gli ascensori d'Italia.
0: Molto intimo come concerto, però mai dire mai. Comunque noi ovviamente li ascoltiamo, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con Romantico Ma Muori.

0: Finisce così con questo bel pianoforte, una canzone molto delicata, si chiama Rugiada, proprio come la sua voce, come quella di Arisa che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, Solo Musica Italiana. La Rugiada probabilmente qualcuno che è all'ascolto non l'ha mai vista.
1: Ma in che senso?
0: Nel senso che la rugiada si forma quando c'è particolarmente freddo, quindi sì, poi la notte si scalda. Vabbè, adesso non facciamo la lezione di
1: rugiada, perché poi diventa brina se fa troppo freddo a quel punto. Abbiamo tutti i passaggi.
0: Io mi immagino gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari abitano un pochino più al sud, dove fanno 700.000 gradi, e la brina e la rugiada non l'hanno mai vista.
1: Ma che fortuna, sarebbe bello. Io stavo pensando anche che Arisa potrebbe fare un trittico: il primo è Rugiada, il secondo, prossimo singolo, sarà Brina, il terzo Neve e il quarto Ghiaccio, poi un album per chiudere tutto.
0: Perfetto.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
18: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
17: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
18: Fai le valigie e parti anche tu.
17: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
18: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Al Festival di Sanremo 2021 con la Pesce di Martino cantavano musica leggerissima. Noi invece metteremo musica incredibile, fortissima e piacevolissima, perché Notino presenta Radio Italia Live il concerto. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia sarà domenica 28 giugno a Palermo al Foro Italico.
1: Che bello, finalmente manca poco. Gli artisti che saliranno sul palco e che canteranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini.
0: Ma non solo, ci saranno anche Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: Dove potrete seguire Radio Italia Live il concerto? Dappertutto, perché sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, quindi il nostro canale 70, poi in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle applicazioni ufficiali Radio Italia per iOS, quindi Android, Huawei, e su tutti i dispositivi Echo.
0: E poi vivrà anche sulle nostre pagine social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e in contemporanea anche su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40. Importantissimo anche per rivedere tutti i vostri post, storie, che più ne ha più ne metta, hashtag ufficiale Relive.
1: A proposito, c'è una nostra ascoltatrice che è previdente, super organizzata, visto che probabilmente penserà di fare tanti video e tante foto, ci chiede se potranno entrare i powerbank. Allora, al momento ancora non lo sappiamo, però tieni d'occhio il nostro sito radioitalia.it, dove poi specificheremo tutte le informazioni anche riguardanti le modalità di accesso e la sicurezza.
0: Quindi anche lì si capirà, perché poi comunque la gente si mette in coda fin dal mattino e ha bisogno delle batterie. Chissà se capiterà anche quest'anno, magari un per sempre sì nel pubblico del nostro Radio Italia Live il concerto, proprio insieme a Sal Da Vinci sul palco.

0: La voce è quella di Gali, casa mia, Radio Italia, solo musica italiana, un concetto di casa, quello che ha portato Gali sul palco del Festival di Sanremo 2024 quando era in gara appunto tra i big, che poi è un concetto molto ampio, non si parla qui di casa, tanto quella con quattro mura, ma di Italia, di paesi, provenienze, quindi una canzone molto molto sentita anche.
1: Eh sì, un pezzo significativo sicuramente della sua carriera, e poi riporta un po' a quelli che sono i classici modi di dire, no? È perché a casa mia si è sempre fatto così, a casa mia si fa quella, e mi ricorda anche un altro modo di dire con cui sono cresciuta, e penso anche qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice di Radio Italia solo musica italiana, è perché io ai tuoi tempi saltavo i fossi per le lunghe, che detto in gergo insomma veronese veneto è oh mamma mia, come faccio a tradurlo, saltare i fossi,
0: dillo proprio in veronese,
1: no, è saltare i fossi per le lunghe, quindi invece di cioè che ci cadi dentro con tutti i piedi, tutti i tuffi. Proprio
0: praticamente stai volando, ma ce ne sono tante di queste. Un'altra legata la casa che mi ricordi da bambino è: questa casa non è un albergo.
1: Ah, sì.
0: Mi sono sentito ripetere veramente per una quantità di tempo infinito.
1: A casa di chiunque in questo momento stia ascoltando Radio Italia solo musica italiana, ma anche nelle macchine, ma anche nei negozi, ovunque, sono le 16.

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Caro carburanti, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise, dimezzato a 5 centesimi lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina. Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Viaggio di Papa Leone in Spagna, il pontefice chiede di spingere per promuovere il negoziato in Ucraina e sugli abusi del clero, dice, è una ferita ancora aperta. Putin chiude ai colloqui con Zelensky, droni ucraini su San Pietroburgo nel giorno del discorso dello zar al forum economico, il presidente ucraino domani a Londra. L'Iran attacca Kuwait e Bahrain per i Pasdaran e la risposta all'offensiva americana sulle stazioni radar iraniane, ancora ordini di evacuazione nel sud del Libano. Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, morto un uomo di 47 anni, tre feriti. Si cerca una donna dispersa, probabile una fuga di gas, il cordoglio di Palazzo Chigi. E c'è un secondo giovane ricercato dalla polizia per l'omicidio in stazione a Milano e in fuga all'estero, arrestato un 19enne, in tutto sono 8 gli indagati. Presentato un nuovo calendario di Serie A, si parte il 22 agosto nella prima giornata Inter Monza, Napoli a Genova, all'Olimpico Roma Fiorentina, Milan in trasferta a Torino.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: sai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: La lei raccontata da Marracash è proprio l'anima gemella, quella che in tanti cercano, la persona ideale. Qualcuno la trova, qualcuno invece rimane secoli e secoli a cercarla e non la trova mai. Capita.
3: Sì. Fa parte del gioco anche questo. È nel bello della ricerca, vediamola così, dai.
2: In questa storia invece che vi raccontiamo a Radio Italia Solo Musica Italiana, queste due anime gemelle si sono incontrate e pare che vada tutto a gonfie vele. Lui si chiama Pasquale, lei si chiama Iris. Vivono insieme da un annetto, appunto, va tutto bene, tanto che sono usciti a cena per festeggiare proprio il loro primo anniversario.
3: Ah, una bella pizza che comunque fa sempre piacere. E fin qui voi direste va tutto bene, no? È la storia comune dei ragazzi che si incontrano, vanno poi a convivere insieme, sono all'università e studiano. Sì, effettivamente uno è all'università e sta studiando, che è Pasquale. Iris forse è all'università della terza età, potrebbe iscriversi,
2: sì,
3: adesso, ecco.
2: Iris è la coinquilina e hanno esattamente 60 anni di differenza.
3: Andando anche a spiegare bene, non è una di quelle relazioni in cui uno dice: ah, ecco, state insieme con tutta quella differenza d'età,
2: che comunque non ci sarebbe nulla di male, assolutamente.
3: Certo.
2: In questo caso si ha a che fare con un progetto, si chiama Insieme Siamo Migliori e riguarda proprio diverse generazioni che per necessità vanno a vivere insieme, condividono casa.
3: No, proprio Pasquale ha anche raccontato che da questa esperienza durata un anno è già migliorato tantissimo, no? Anche ieri poi dall'altra parte ci mette il suo, perché gli ricorda ad esempio le chiavi, gli spiega l'organizzazione, gli ha insegnato a stirare, a fare le lavatrici, a mettersi a posto l'armadio, quindi entri bambino ed esci uomo direttamente da questa esperienza. Comunque sembra avere moltissimo successo, e perché no, è anche un bel modo per, da una parte, tenere più compagnia alle persone che magari sono sole da un certo punto di vista, e dall'altra parte per un ragazzo anche andare a trovare una bella casa con possibilità magari un po' più ristrette economicamente.
2: Si unisce l'utile al dilettevole.
3: Brava.
4: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: con chi sei.
1: La voce di Biagio Antonacci, Se io, se lei, nel sabato pomeriggio di Radio Italia, Solo Musica Italiana, dove in questo momento mi sta attanagliando un dubbio. Ma che cosa unisce eleganza, velocità e Argentina?
2: Ovviamente il grande polo della El Porteño Golden Cup, giunta quest'anno alla sua quinta edizione.
1: Abbiamo polo, team internazionali, glamour, asado argentino.
2: E quell'atmosfera super portegna che sembra di essere a Buenos Aires.
1: Una domenica fuori città, immersi nella natura.
2: Tra sport, convivialità ed eleganza.
1: E l'ingresso è libero. Allora?
2: Allora direi che domani ho già un programma.
1: Domenica 7 giugno è il Porteño Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
22: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
23: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
22: Che estate esagerata!
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.

0: C'è la vi Achille. Vabbè, lui era Achille Lauro, in caso non ve ne foste accorti è passato qui nel corridoio, ha annunciato la canzone, adesso è riscappato. Siamo su Radio Italia, solo musica italiana, con il ritorno di una delle rubriche più attese del weekend, possiamo confermarlo a braccia aperte, che sono I Ladri di Edo, anche questi.
1: Mancava da un po'. Recuperiamo subito.
0: Subitissimo, perché ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano, siamo in America, esattamente in Virginia, dove però questa volta il ladro arriva dalla CIA, la CIA, niente di meno.
1: Che sarebbe l'equivalente delle forze dell'ordine speciali americane. Queste indagini hanno accertato che un agente nello specifico si è portato a casa un po' di lavoro, nel senso non erano pratiche da valutare, non erano cattivoni da scovare, si è portato a casa un po' di lingotti d'oro, ma non tanti, qualche chiletto. Poi vuoi farti mancare una collezione di 35 orologi? No,
0: non puoi assolutamente, anzi ovviamente l'hanno trovato tutto questo a casa sua in Virginia. Si crede però comunque che sia soltanto una parte poi di tutto il bottino di re furtiva, che poi voglio dire, anche questi lingotti lui li ha presi, li ha portati a casa per studiare attentamente poi le impronte che c'erano sopra, anche gli orologi, vedere quanto era grande il polso delle persone a cui sono state sequestrate, fare tutta una serie di misurazioni
1: che
0: la gente non ha capito.
1: Deve avere un letto di quei formati americani che noi tendenzialmente in Italia non abbiamo, il king size, per metterli tutti sotto il materasso, questi lingotti d'oro.
0: L'hanno sempre detto anche i nonni, prendi tutto e metti via sotto al materasso, perché è importante investire sul futuro anche economico. Mica male. Noi investiamo sull'estate invece con il nuovo singolo di Yo Baby K, Tuca Macarena.

0: Siamo fuori tempo.
1: La sigla più gettonata di tutti i caroselli di foto che escono a settembre dopo l'estate.
2: Sì.
1: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi. È perché quello, cioè, è il segreto per catturare un pochino anche
2: la tua crush ideale, o meglio,
1: no,
2: quella che
1: senso.
2: Sì, vabbè, comunque si punta sempre dopo l'estate, si sa, c'è la frequentazione estiva, si ritorna comunque nei ranghi e si ricerca un po', no, quel comfort del partner. Ecco.
1: C'è chi si sta già occupando di creare proprio l'ambientazione perfetta per dei nuovi ricordi per l'estate 2026. Mara Sattei ha già organizzato le prove generali,
2: sì,
1: perché si è organizzata con un chitarrista, non so se lo conoscete, si chiama Enrico Nigiotti.
2: Ah, sì, sì, certo.
1: Un falò con quegli amici che in realtà è stato anticipato da una bella cantata.
2: Sì.
1: In mezzo al bosco.
2: Proprio del loro ultimo singolo che si chiama Sabato Sera, c'è stato poi questo video dove insomma loro la cantavano sui social alla chitarra, appunto Enrico Nigiotti, voce Mara Sattei, Enrico Nigiotti, bellissima anche questa cosa, per cui sta proprio arrivando quel momento della spiaggia, del falò, della chitarra, quindi queste possono essere prove generali sì per Mara Sattei, Enrico Nigiotti, ma anche per tanti amici che magari vogliono aggiungere un'altra canzone al repertorio per stupire quelle che saranno le loro serenate di quest'estate in spiaggia.
1: Eccola qua, ve la facciamo ascoltare subito, il nuovo singolo appunto nato dalla prima collaborazione di Mara Sattei insieme ad Enrico Nigiotti a Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Sabato Sera.

0: mi sono già fatto un film, vedo delle spiagge proprio in questa sera, sarà sabato sera, con delle persone che canteranno attorno al falò, chitarra alla mano, proprio questa canzone di Marasaté de Enrico Nigiotti. Così.
1: Perfetto, ci sta da Dio.
0: Tutto il plan.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: L'ultimo singolo di Brescia su Radio Italia, solo musica italiana, da Dio e va da Dio proprio come per tutti noi. Speriamo.
1: Sì, esatto.
0: Però quello l'augurio.
1: Un bel augurio. Strano che Bresci in questa canzone non abbia fatto delle citazioni dirette al mondo a cui lui è tantissimo legato, che è quello del mare.
0: Sì.
1: Originario della provincia di Genova, come per tanti che nascono al mare, che ci vivono, è una questione seria, soprattutto il primo giorno di mare, un po' come il primo giorno di scuola in cui sei emozionato e cui non vuoi assolutamente mancare.
0: Beh, dipende, secondo me è meglio il mare della scuola comunque, fare anche la parte di tutti i ragazzi che magari stanno già pensando a settembre, adesso che inizia l'estate, quindi molto più mare.
1: Ed è una questione talmente tanto seria quella del primo giorno di mare, che se ti capita per qualsiasi motivo di mancare, di non poterci andare, bisogna proprio portare la giustificazione come si fa tra i banchi di scuola.
0: Proprio vero, siamo a Livorno, in questo caso qua, tra le primissime file di uno stabilimento, due ragazzi molto giovani hanno motivato la loro assenza al primo giorno assoluto in cui si farebbe normalmente il bagno della stagione con un cartello con su scritto: chiuso per matrimonio, ci vediamo domani. Beh, però quindi specifichiamo che anche domani l'ombrellone sarà preso, non è che poi uno pensa adesso io metto lì, gli prendo il posto. No, non si fa.
1: D'altra parte questa comunque è una giustificazione più che valida,
0: Sì, se il matrimonio è loro. Se il matrimonio è di qualcun altro, secondo me in certi momenti si preferirebbe essere in spiaggia, Adesso la butto lì.
1: Effettivamente, soprattutto anche magari se lo fai tipo a luglio, agosto,
0: d'estate. A meno che il matrimonio non sia in spiaggia, e lì potremmo unire l'utile al dilettevole, ma secondo me non avevano pensato abbastanza a questa cosa. Noi a quello che pensiamo, però, è sempre la musica. E c'è una definizione che ha dato Fiat 131 insieme ad Elia, definendosi come rum e cioccolata, che sono proprio gli elementi che danno il titolo a questa canzone.

0: mi entra sul finale di sassofono di questo ridere di te di Vasco Rossi, ma vai subito a casa a cambiarti perché non hai messo la maglietta del Com oggi, mannaggia.
1: Povera Fra. Ma io non posso.
0: Come ma come?
1: Perché non io abito dall'altra parte, non posso andare, mi sento i miei amici, no, scherzo. A parte tutto questo, ma come vi vedo belli brillanti, ciao Laura, ciao Edoardo, questo weekend ormai è decollato, è partito, insomma.
2: Tu ci vedi brillanti, ma in realtà siamo brillati, nel senso che adesso ti lasciamo la radio per le prossime due ore e noi ovviamente ci ritroviamo domani.
0: Sì, e non l'abbiamo neanche salutata, scusa, sì. Ciao Francesca Mendola.
1: Mi lasciate, no, veramente mi lasciate con lui?
2: Con Luca Camorci, niente popò di meno, ma poi in redazione Andrea Basso e Daniele Verderio anche.
1: Vai.
2: Li abbiamo tutti. Vi la facciamo un saluto a Radio Italia, solo musica italiana in questo momento, sono le 17:01. Solo

Comunque andare, la canzone di Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buon fine settimana anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. Abbiamo poco fa salutato Laura ed Edoardo, anche c'è stato un bel fuori onda quando tre persone si parlano e non si capiscono, molto molto da ridere, però magari la spieghiamo domani quando poi ritornano loro di nuovo al microfono. C'è Andrea Basso in redazione e ritrovo Luca Camorcia in regia, ma tu ci sei oggi, poi parti, non ti vedo più, perlomeno per un annetto e mezzo, vai in tour, ci sei anche domani. Io scommetto che non solo ci sarai domani, tanto che ti piacerà queste prossime due ore, come le svilupperemo, ma anche qualche altro weekend estivo, magari, mi auguro. Allora, voi invece che cosa mi combinate di bello? Vi ricordo il nostro numero 331-995-0095, se avete voglia ditelo con un titolo, così per essere proprio sintetici, o anche perché no con una foto, un bello scatto di quelle belle foto moderne come si portano oggi. Oggi parleremo tantissimo di argomenti molto casual, social, e il terzo adesso me lo faccio venire in mente perché finisca con la L finale. A proposito di

titoli a proposito di canzoni nuove e di collaborazioni nuove. Attenzione, attenzione, adesso c'è Partenope nella prima collaborazione tra The Colors e Serena Brancale, che è prodotta da Merck & Cremont. C'è anche il tocco di Radio Italia, solo musica italiana. E come fare per saperlo, per scoprire il perché? Dovete andare sul nostro sito radioitalia.it. Eccola qua, Partenope. Yeah!

su Radio Italia, solo musica italiana, un'emozione per sempre. Eros Ramazzotti con Ultimo, e vi parlo proprio di Ultimo, che ha pubblicato sui social un vademecum per i fan sulle cose da sapere prima del grande evento del 4 luglio a Tor Vergata a Roma. Allora, l'area dell'evento avrà 3 ingressi diversi per raggiungere le 6 zone in cui è stato diviso il pit. Per rendere più agevole la gestione del flusso, il pubblico è invitato a rispettare le indicazioni. Inoltre, gli organizzatori hanno incoraggiato l'uso della metropolitana per raggiungere la location, visto che il servizio resta attivo tutta la notte per garantire a tutti il rientro a casa. Il ritorno da Tor Vergata è incluso nel biglietto e in ogni caso le informazioni complete saranno ancora disponibili poi nei prossimi giorni. E adesso c'è la canzone di Ernia, Berlino.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

0: Berlino, la canzone di Ernia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto, Radio Italia, solo musica italiana, vola Villa Simius in Sardegna.
15: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
14: Fai le valigie e parti anche tu, ti aspettiamo al Voit Anka Village.
15: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
14: Ci vediamo là.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49€ al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
21: Io.
20: E la multa dell'altro giorno?
21: Io.
20: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
21: Io.
20: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
21: Io.
22: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
23: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
24: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
26: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
27: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
28: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
29: Paoletta
28: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, perché in viaggio torna con noi il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, code in uscita Reggio Emilia, uscita consigliata provenendo da Bologna e quella di Modena Nord, uscita consigliata provenendo da Milano, terre di Canossa e Campegine. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code alla barriera di Milano Est, il traffico è intenso in direzione Torino. In Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti causa materiali dispersi sull'incrocio San Lussorio, direzione incrocio Porto Torres. Nel Veneto sulla statale 309 Romea, incidente sull'incrocio Marghera, statale 11 Padana Superiore. In Calabria sulla statale 18 Tirreno Inferiore, traffico rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio Diamante, in direzione incrocio Napoli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Come una vera superstar c'è Barbara, ci manda foto e messaggio, lei si sta godendo questo suo momento caffè, le facciamo compagnia dopo i consueti lavori del sabato mattina, quindi buon relax, buon caffè, buon riposo. E poi c'è Dani che mi scrive: oggi primo giorno, casa al mare da aprire, tante

cosa da sistemare a Procida, poi provate a immaginare lo scenario. Noi siamo lì con te, purtroppo solo col pensiero, e ci piacerebbe tanto anche fisicamente, perché no? Allora, questo weekend per molti magari di svolta, insomma, ci apriamo, diciamolo, alla bella stagione, alla cosiddetta bella stagione, temperature in rialzo, l'estate, insomma, fatemi sapere, anche perché fino alle 19 saremo insieme, ho una scaletta molto molto interessante. Invece, a proposito di musica, vi faccio ascoltare, riascoltare questa canzone dei Bundabash. Loro, era il 2019, avevano partecipato al Festival di Sanremo, si erano piazzati undicesimi alla fine dell'anno, e il brano è risultato l'ottavo più venduto in Italia. Questa è la loro Per un milione.

0: Bash su Radio Italia, solo musica italiana, visto che poco fa vi dicevo qual è il vostro programma estivo, i live, i concerti, fermi lì, perché adesso vi parlo di Gianni Morandi, che non si ferma mai. Dopo il tour terminato a maggio nei Palasport, è pronto per il nuovo viaggio musicale. C'era un ragazzo estate 2026 che lo vedrà impegnato per tutta la stagione estiva. 15 appuntamenti a cielo aperto in cui il Gianni Nazionale vi proporrà sia i grandi classici del suo repertorio e sia i pezzi più recenti, e continuerà i festeggiamenti per i 60 anni del brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it, e noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu

0: Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49€ e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Ligabue, ci sei sempre stata a Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di progetti d'amore, relazioni sentimentali, ma in particolare analizziamo la generazione Z. In sostanza sono i ragazzi quelli nati tra il 97 e il 2012, circa ovviamente, sono indicazioni generiche, che però sta diventando una delle generazioni più single degli ultimi decenni. Allora, è la conclusione a cui sono giunti alcuni esperti che hanno analizzato un sondaggio che è stato condotto in Italia, in Europa, Italia compresa naturalmente, e l'analisi ha scoperto che la metà dei giovani intervistati dai 18 anni in su ha vissuto una situationship e non una relazione ufficiale. Allora, viene definita così una frequentazione romantica priva di etichette, impegni formali o progetti a lungo termine. Quindi sempre più ragazzi in Europa posticipano le relazioni, evitano i rapporti oppure li vivono in modo indefinito per evitare rischi emotivi o in qualche modo, insomma, in maniera un po' più sciolta. A proposito d'amore, adesso amore è, parliamo della canzone di Elisa, che ha interpretato questo brano dal vivo in tour e anche nel nostro Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano lo scorso 15 maggio. Elisa, amore è.

si intitola Buio davanti, la canzone di Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Ma che buio, io vedo la luce, anzi io vedo, attenzione, ve ne parlo, siete pronti? Allora, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, e vivrà sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now e TV8 dalle 20:40. Hashtag ufficiale Relive, info su radioitalia.it. E prima ho detto Ermal Meta, eccolo qua, ce l'ascoltiamo subito con Calma Metafisica.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Che morbidezza, vi coccoliamo proprio con tanta bella musica per due come noi, Olly e Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo anche di singoli nuovi perché da ieri è arrivato anche Epopea, nuovo singolo per Dolce Nera, pezzo che racconta una società sempre più immersa nei social, nelle relazioni virtuali, ma ancora alla ricerca di autenticità e contatto umano. Secondo Dolce Nera, infatti, le piattaforme digitali più moderne ci danno solo l'illusione di essere collegati, ma la realtà dei fatti è che allontanano le persone piuttosto che avvicinarle. E tra ritmi da club e atmosfere sensuali, Dolce Nera descrive infatti il contrasto tra l'alienazione digitale e il bisogno di vivere emozioni reali.

0: Epopea, questo è il titolo della nuova canzone di Dolce Nera su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella, la Ticini dal 1946.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai Jane. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
15: Notino, tutta la bellezza in un click.
16: Collare se resto allacciato, si parte. Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Se resto allaccia la libertà.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva con

0: cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana dalla musica. Torniamo agli aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Puglia, statale 96 Barese, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Palo del Colle, direzione incrocio a Bari. Basilicata, statale 407 Basentana, rallentamenti per veicolo in avaria sull'incrocio Campo Maggiore, in direzione Metaponto, strada statale 106 Ionica. Sulla statale 62 della Cisa, in Toscana, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio Montelungo. In Campania, sulla statale 7 Bisterra di lavoro, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Nola a 30 Caserta Salerno, strada Grande Comunicazione Nola Domizio. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, vi segnalo incidente sull'incrocio di Modena, statale 255 di San Matteo Decima, direzione incrocio Rimini, statale 16 Adriatica. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, ci sono lavori in corso sull'incrocio Bagno-La-Perla, statale 329 di Bocca di Valle, direzione Pietrasanta. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: ad uscire.
1: Si intitola Ambiguità, così strafatta di coriandolo in parentesi la nuova canzone delle Vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana.
2: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops!
9: Ops!
8: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80.
13: 80
12: anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Negramaro, una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
17: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
23: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
22: Che estate esagerata!
23: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a breve, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
24: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.

Sal Da Vinci con la sua canzone Poesia su Radio Italia, solo musica italiana, lo so, io vi vedo, stavate ballando, ragazzi, qui c'è un'atmosfera di festa, anche perché la notizia ormai è sul nostro sito, se andate su Radio Italia, guardate che io sono emozionatissima, è una notizia bellissima che a questo punto con la collaborazione della regia, io mi emoziono però, no, adesso mi emoziono. Eh sì, si sono detti sì. Allora, questa bellissima notizia riguarda tutti noi di Radio Italia, solo musica italiana. Pochi giorni fa si è sposato il nostro storico direttore artistico musicale Antonio Vandoni. Insomma, Tony e Ileana Falcone si sono detti sì. Il tutto è avvenuto sulla spiaggia a Vasto, che è la città d'origine della sposa. Le nozze sono il coronamento di una storia d'amore bellissima che è iniziata 18 anni fa. Quindi da tutti quanti noi tantissimi auguri. Ma la cosa incredibile è che se andate sul nostro sito ci sono anche tante foto, e a rendere ancora più magica la cerimonia è stata la presenza straordinaria di Albano, che ha emozionato ospiti e invitati, ha officiando il matrimonio, ha interpretato l'Ave Maria, e ci sono tantissimi personaggi artisti che c'erano, da Ermal Meta a Noemi, che hanno voluto essere a Vasto per festeggiare gli sposi, quindi trovate un sacco di foto. E ovviamente da parte di tutta Radio Italia Solo Musica Italiana i più grandi auguri al nostro Tony, a Ileana, naturalmente con tanti artisti. Questa fantastica festa è andata avanti fino alla serata, cassa in quattro ma anche in otto. A questo punto io, abbiamo fatto gli auguri, siamo emozionatissimi, ciao Tony, ciao Ileana, a questo punto balliamo tutti, alza il volume, vai, ci siamo? Hanno ucciso l'uomo ragno, guarda, 883, qui ballano veramente tutti, auguri ancora ragazzi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio di Dora Piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Ragazzi, cazzo in quattro, abbiamo fatto questo finale veramente col botto. Qui tutto lo studio balla. E tra l'altro grazie mille dei tanti messaggi tra ascoltatori e ascoltatrici che anche loro si uniscono e fanno gli auguri ai nostri Tony e Ileana. Insomma, Tony Vandoni, mi sono emozionata. Bene, tutto perfetto, un sabato perfetto e niente. E figurati quando avrò notizie di Luca Camorcia in regia. Torni domani? È già una grossa notizia. Grazie mille anche ad Andrea Basso in redazione, naturalmente a tutti quanti voi. Auguro una fantastica serata e ci si ritrova domani come di consueto. Da me Francesca Mendola è tutto, a Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01. Solo

lasciami soli e svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, si aggrava il bilancio, i morti sono 3, 2 i feriti. Probabile una fuga di gas, il cordoglio di Palazzo Chigi. Caro carburanti, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise, dimezzato a 5 centesimi lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina. Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Viaggio di Papa Leone in Spagna, il pontefice chiede di spingere per promuovere il negoziato in Ucraina e sugli abusi del clero dice è una ferita ancora aperta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, droni ucraini su San Pietroburgo nel giorno della chiusura del forum economico, il presidente ucraino domani a Londra. L'Iran attacca Kuwait e Bahrain, per i pasdaran e la risposta all'offensiva americana sulle stazioni radar iraniane, 10 vittime nelle raid israeliani sul sud del Libano. Omicidio alla stazione Certosa di Milano, il ragazzo ucciso con 30 coltellate, erano in 17, arrestato un 19enne, un giovane ricercato all'estero. La strage dei braccianti uccisi nel Cosentino, ad Amendolara la manifestazione contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori agricoli, presenti Landini e Schlein. Formula 1 a Monte Carlo, Antonellini in pole davanti a Verstappen, MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint, terza l'Aprilia di Bezzecchi, tutto su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
5: Buonasera, buon sabato sera a tutti
6: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri CC e salutiamo regia Luca Camorcia.
5: Ciao Luca.
6: Ciao Luca.
5: Buonasera CC.
7: Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato sera e siamo già pronti per ascoltare.
5: Che voce c'ha stasera?
7: Stasera c'è voce un papero e per ascoltare quelle gag che ci sono venute a trovare durante la settimana.
5: Sì, le gag ci sono venute a trovare.
6: Proprio vabbè, le gag.
5: Le gag che potete, che ascoltate durante la settimana nella trasmissione Le Buone Nuove, che va in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 del mattino
6: su Radio Italia, solo musica italiana.

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

sera sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sempre.

0: sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua, buonasera. Ciao a tutti. Ho per voi una frase meravigliosa di quello scrittore straordinario che era Antoine de Saint-Exupéry: i grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, ben ritrovati da Alberto Alfano. La situazione sulle nostre strade. In Toscana, statale 12 della Betone del Brennero, incidente sull'incrocio di Abetone. Calabria, statale 18 Tirreno Inferiore, incidente sull'incrocio Cirella. In Basilicata, statale 407 Basentana, veicolo in avaria sull'incrocio Campomaggiore, direzione Metaponto, statale 106 Ionica. In Puglia, sulla statale 96 Barese, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Palo del Colle, direzione incrocio Bari. In Campania, sulla statale 7 bis Terra di Lavoro, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Nola, a 30 Caserta Salerno Strada, grande comunicazione Nola Domizio. In Toscana, statale 439 Sarzanese Valdera, lavori presso l'incrocio Bagno La Perla, statale 329 di Bocca di Valle, direzione Pietrasanta, strada statale 1 Aurelia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: In Cina è stato organizzato il primo contest di snack furtivo in classe. Ma cosa si inventa? 2000 persone si sono riunite in una finta classe, si sono messe a un banco vero con libri e altro materiale scolastico e hanno iniziato a fingere di seguire una lezione. Poi ogni tanto si nascondevano per mangiare un boccone furtivo. Ecco, ci parla di questo contest uno degli organizzatori, il signor
1: Merendin.
0: Signor Merendin, come funzionava questo contest? Ce ne parli?
1: Allora, tutti erano muniti di ciotola piena di riso sotto al banco che dovevano finire senza farsi beccare da insegnante.
0: Alla Fantozzi.
1: Non dovevano farsi trovare neanche con bocca piena. Altrimenti, prima volta si prendeva munizione e seconda volta espulsione fuori di classe.
0: Chi è che ha partecipato a questo contest? Anche bambini? Chi?
1: Al contest hanno partecipato anche bambini di scuole elementari che sono riusciti ad evitare ammonizione meglio di altri. A volte bambini più furbi di grandi.
0: Adesso basta però. Senta, signor Merendine, noi la ringraziamo. No, scusi, dove sta andando?
1: A macchinetta di snack a prendere merendina.
0: Ma per favore.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79.

0: 99 centesimi e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a brevi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
14: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cipo.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: l'Università di Navarra, in Spagna, sta portando avanti uno studio clinico sugli effetti del consumo di vino sulla salute. Per questo starebbe cercando ben 10.000 volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni. Max, proviamo a collegarci con un esperto sul tema.
1: Intendi Mauro Corona?
0: Eh sì, lui.
1: Dovrebbe essere già in linea.
0: Sentiamo. Corona, ha letto la notizia? Vuole offrirsi volontario?
2: Sì, purtroppo ho letto la notizia e mi ha messo tanta tristezza, Bianchina.
0: Ma come? Poi non sono Bianca Berlinguer, basta questa storia. Quante volte glielo devo ripetere?
2: Vede Bianchina, ho letto che questi poveretti saranno costretti a bere un solo bicchiere di vino al giorno e sotto controllo di uno specialista. Ma mi vede a me con uno specialista di fianco che mi dice quanto bere. Dopo un minuto lo specialista lo infilo in una botte e ci faccio la grappa allo specialista.
0: Beh, ma è uno studio clinico, chi beve deve essere osservato.
2: Ma sono mica un cervo che è bello osservarlo. Io non voglio essere osservato quando bevo. Lei, Bianchina, vorrebbe essere osservata quando va in bagno.
1: Ma no, ma che c'entra?
2: Per me bere il vino è come un bisogno fisiologico, perché a me in realtà il vino rimane sullo stomaco, dai.
0: Ah, però questa è una notizia, vedi?
2: Sì, perché il primo bicchiere che ho bevuto nella vita mi è rimasto sullo stomaco e così per spingerlo giù ho dovuto buttarci sopra un altro bicchiere e così via.
1: Ma come chiodo scaccia chiodo?
2: Proprio così, io faccio vino scaccia vino. Salute!
0: Arrivederci Corona! Vabbè.
3: Sembra strano anche a me.

0: a Radio Italia, solo musica italiana, e al mio orologio sono le 20.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello

se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso.

0: Avrete visto nei giorni scorsi le immagini di quando, durante le prove della parata per la festa della Repubblica, alcuni cavalli sono fuggiti per le strade di Roma, creando attimi di paura e confusione.
1: A spaventarli, secondo quanto emerso, sarebbero stati dei petardi esplosi nelle vicinanze. Io, Max,
2: dimmi,
1: visto che si tratta della festa della Repubblica, proverei a chiamare il presidente, chissà se ci risponde.
2: Magari si sta preparando, no, in questi momenti.
1: Ah sì.
2: Boh, proviamo.
3: Adesso, per favore, Ugo, mi potresti dire dove hai preso questi?
1: Presidente, tutto a posto?
3: Sì, sì, scusate. Allora, carissime italiane, carissimi italiani, scusate, ma ho trovato nella tasca della giacca del mio storico assistente, Ugo, dei petardi inesplosi, e gli ho chiesto dove li ha presi.
1: Ma la presidente adesso vorrebbe dire che è stato il suo assistente a far scappare i cavalli.
3: Certo che no. Anche perché, Ugo, so per certo che era qui al Quirinale la notte in cui è successo il fattaccio. Però vorrei sapere come mai ha in tasca 4 raudi e, guarda caso, nella mia scatola ne mancano proprio 4.
1: No, aspetti un attimo, presidente. Cioè, lei avrebbe dei petardi e suo assistente gliene avrebbe rubati 4.
2: Non ci stiamo capendo molto.
1: No.
3: Va bene, allora vi dirò la verità.
1: Sì.
3: Purtroppo gli incarichi istituzionali sono pesanti e tediosi. Allora, sabato sera, eravamo nel mio ufficio, io, Ignazio La Russa e Rosy Bindi. Volevamo uscire a divertirci. E dato che Rosy Bindi ama scommettere sui cavalli, siamo usciti per andare all'ippodromo. A quell'ora, però, gli ippodromi sono chiusi. Allora mi sono ricordato che avevo dei petardi che mi aveva regalato Sandro Pertini nell'82. Avanzati dalla finale dei mondiali. Così abbiamo fatto scappare i cavalli e abbiamo potuto scommettere. Ecco, l'ho detto.
1: Non so, la storia mi sembra un po' incredibile.
2: Vabbè, almeno ci dica chi ha vinto.
4: Ho vinto io! Ho vinto io! E dopo il campionato, la Coppa Italia e i cavalli, ho fatto il mio triplete personale! E diciamolo!
3: È vero, è stato Ignazio! Eh sì, è andata proprio così! E buona festa della Repubblica a tutti!

0: il meglio delle buone nuove Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare.
0: Come ha cantato Valerio.
2: Io mi fido più di te che di me, che dei miei, che al DJ. Quest'anno non resisto, il calo disco, scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un cuore fisso.

0: e sto cercando, ma è nebbia fitta. Ti giuro, se ti penso la mia testa suona, suole talo disco.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
13: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
14: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
15: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia.

Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazzi, ragazzi, ma dico, ma basta con questi telefonini, veramente, sempre con i telefoni con i cellulari in meno.
0: Lino.
1: Ma dai, ma basta che... pensate, ragazzi, per sempre mangiate col telefono, sempre con sto telefono in mano. Pensate che un portale di alloggi ha lanciato in vacanza per davvero.
0: Cioè, in che senso?
1: Nel senso che è un'iniziativa che offre a una famiglia, a un gruppo di amici, una settimana completamente offline in una masseria seicentesca tra Scorrano e Baglie, nel Salento.
0: Nel Salento, un po' dalle sue parti.
1: Un po' dalle mie parti, diciamo, sì. E anche qui niente smartphone, niente notifiche, solo convivialità. Ritmi Lendi e campagna pugliese.
0: Oh, che meraviglia, sì.
1: Veramente.
0: Sì, sì.
1: La settimana dedicata alle famiglie va, pensate, dal 23 al 29 di agosto.
0: Sì.
1: Quella per gli amici dall'1 al 7 settembre. E le candidature sono aperte fino al 14 giugno.
0: Sì, solo che noi dall'1 al 7 settembre probabilmente saremo ancora qui in radio.
1: Siete ancora... Ma siete sicuri? Non avete ancora firmato niente, ragazzi?
0: No, sicuro.
1: L'iniziativa nasce da una... da una ricerca che ha dimostrato come quasi un italiano su due vorrebbe staccare davvero dal telefonino durante le ferie, mentre oltre il 60% ritiene che notifiche e schermi finiscono per rovinare il tempo con amici e famiglia.
0: E quello è vero,
1: ecco,
0: in effetti,
1: è
0: insomma,
1: vero, non si può.
0: Siamo schiavi di questi telefoni.
1: Ma siamo veramente schiavi, ormai veramente siamo antisociali. Adesso, ragazzi, fate una cosa.
0: Cosa?
1: Datemi i telefonini, che così staccate un po' anche voi.
0: Ma come?
1: Avanti.
0: Ma noi stiamo lavorando. Stiamo lavorando, scusi.
1: Gustavo, prendi questi due telefonini che andiamo a venderli.
0: No, si è preso i telefonini.
1: Te li vediamo.
0: Lino, si è preso i telefonini. No.

0: Nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è sempre Roberto.
1: Sì, sì, sono sempre io, eccomi
0: che
1: qua.
0: Che bello.
1: Con questa frase di Al Macini che dice: la bellezza rimane solo uno schizzo e il carattere a rendere una persona un capolavoro.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
6: Ops.
4: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: c'è questa notizia, sì, che arriva dall'Inghilterra, no?
1: Sì, più dagli Stati Uniti, però riguarda comunque, sì, che poi anche l'Inghilterra.
0: Riflette anche naturalmente, esatto, sull'Inghilterra.
1: Perché Meghan Markle, furiosa con Harry, pochi soldi deve fare di più. Meghan sarebbe furiosa con Harry ed è stanca, dice la duchessa di Sussex, sentirebbe su di sé tutto il peso economico della famiglia. Quindi io mi collegherei, sì, con il nostro inviato a Londra,
0: Matteo Renzi.
2: Eccoci,
0: ciao,
2: qua,
0: Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiace.
0: Sei
2: ciao
0: a Londra.
2: Ciao Paolino, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Dicevamo, sei a Londra e Londra
2: vuol
0: significa
2: dire
0: Re Carlo.
2: Carlo?
3: Hello.
2: Ciao Carlo, come stai?
3: Hello. Ieri ho festeggiato anch'io la Repubblica.
2: Ma tu sei una monarchia?
3: Sì, ma la vostra Repubblica è festeggiato.
0: La nostra.
3: Io mi auguro sempre che quella britannica rimanga l'unica monarchia al mondo.
2: Ma sì, veramente ce ne sono altre.
3: Ce ne so, lo so che ce ne sono altre. Quindi ogni volta che c'è una Repubblica io festeggio.
0: Bene.
3: Make Britain great again.
2: No, come? No, dai.
3: Ho anche chiesto al vostro presidente Sergio Mattarella,
0: sì,
3: di far arrivare le frecce tricolore anche qui in Inghilterra.
2: No, dai.
3: Transiteranno dal mio soggiorno di Sandringham.
0: Oh, mamma.
3: Ho sentito anch'io di questa notizia di Meghan Markle, che è stanca di Harry, che porta pochi soldi a casa.
0: E quindi?
3: Mi dispiace, pensate che anche Camilla si lamenta col sottoscritto che sì, porto pochi soldi a casa.
0: Ma
3: e quindi
0: come?
3: Io nel weekend arrotondo portando le pizze.
0: Ma no.
3: Vado a consegnare pizze casa per casa. C'è da dire che però tutti i lussi e i vezzi sarebbero a carico di Meghan.
0: Ah sì?
3: E sono soddisfazioni. Oh, yeah. Ho proprio insegnato bene a Harry.

0: Ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo Luca Camorce, regia.
2: Grazie Luca, mi avete già preferito, non ci posso credere.
1: Grazie anche a Max Pierucci, grazie. Daniele Ceva per la collaborazione alle gag.
2: Grazie,
1: arrivederci,
2: amici.
3: Arrivederci, buona serata a tutti, buon sabato sera e noi ci risentiamo domani sera.
1: Domani sera alle 7 di sera, mi raccomando, non mancate.
2: Vi aspettiamo.
4: Ciao. Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: Nella location di Radio Italia manca un'ora alle 10 della sera.
4: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
6: Il viaggio del Papa in Spagna, il pontefice preoccupato per i troppi morti in Ucraina e sull'Iran dice una guerra ingiusta. Fra poco la veglia di preghiera con i giovani. Trump è sicuro, iraniani orgogliosi, ma firmeranno l'accordo. Il regime risponde agli attacchi americani colpendo il Kuwait e il Bahrain. In Libano intanto 10 morti nei nuovi attacchi israeliani. Caro carburante, il governo ha prorogato il taglio delle accise, riducendole però fino al 3 di luglio, dimezzato a 5 centesimi lo sconto sul gasolio, invariato quello per la benzina. 3 morti e 2 feriti, il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, la tragedia fosse causata dallo scoppio di una bombola di gas. L'omicidio di Gianluca Ibarra, la stazione di Milano Certosa, indagate 17 persone, arrestato un 19enne e ricercato un secondo giovane, a tutti contestata la premeditazione. I 4 braccianti arsi vivi in Calabria, ad Amendolara, la manifestazione contro il caporalato, sequestrare le aziende che sfruttano le vittime, dice Elish Line. Futuro nazionale si allarga, 4 deputati e l'economista Rinaldi lasciano la Lega e Fratelli d'Italia per il partito di Vannacci. Non ci ferma più nessuno, dice l'ex generale. In Formula 1 Kimi Antonelli partirà in pole nel Gran Premio di Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Marc Marquez conquista prima fila e sprint domani da gare su Sky.
4: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, hey.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: C'era un ragazzo.
12: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
13: Fatti mandare dalla mamma.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Ciao amici di Radio Italia, solo musica italiana, sono Diodato e volevo mandarvi un grande abbraccio. Ci sentiamo e ci vediamo qui su Radio Italia.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
9: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo dentro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi le.

sabato alle 22 l'appuntamento su Radio Italia, solo musica italiana e con Radio Italia Party. Rendiamo club, casa vostra, la vostra macchina, i vostri locali con la musica italiana remixata, mashupata. Ciao a

0: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
8: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
8: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
8: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
8: Io.
9: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
10: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sforza.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click.
6: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Ogni sabato sera alle 22 l'appuntamento è con la musica italiana remixata. Radio Italia Party. Riprendiamo con la canzone di Marinella di Fabrizio De André e il remix è di Michele Pipino, DJ 491.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: tequila guaro.
1: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica chi all'ascolto. È domenica 7 giugno 2026. Ballottaggio delle elezioni amministrative 2026 in Italia. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In palio ci sono tante cadreghe. È un voto locale, ma che potrebbe avere ricadute anche a livello nazionale. È nato, è il museo della plastica. Flaconi, contenitori, oggetti in plastica rimasti nell'ambiente per oltre mezzo secolo, ancora oggi quasi integri, sono esposti nel nuovo museo della plastica a Milano. Inaugurato al mercato di via Rombon, a Lambrate, il museo è promosso da Plastic Free Onlus, un'organizzazione di volontariato contro l'inquinamento da plastica dal 2019 lungo il delta del Po. Alcuni reperti sono molto antichi, degli anni 50, come una coppa gelato in plastica, altri degli anni 70, 80, 90, tutti intrappolati nella vegetazione e riemersi dopo piene e mareggiate. Semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città per adattarsi al tempo reale. La Smart City per gli italiani non è fantascienza, ma serve qui e ora per la viabilità, sicurezza e spostamenti quotidiani. Da un importante sondaggio emerge che quasi 6 italiani su 10, esattamente il 57,4%, ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Per il 25,9% degli intervistati si deve prima investire in asfalto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture. L'italiano non è morto, è una lingua di libertà. Citando la scrittrice Edith Brooke e il presidente della società Dante Alighieri Riccardi, ha inaugurato la nuova sede della scuola d'italiano a Roma. Non è una lingua imperiale, non è l'inglese o il cinese, né il francese o lo spagnolo, non è una lingua che si è imposta con la dominazione coloniale, ma non è neanche provinciale, ha detto con profondità storica e culturale. L'italiano, insomma, è una lingua che in questo momento storico suscita una forte attrazione, dal momento che tanti chiedono di impararla. A Palazzo del Bo, a Padova, è stata scelta la cinquina finalista della 64esima edizione del Premio Campiello, che si terrà a Venezia il 3 ottobre. Marcello Fois con L'immensa distrazione, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, Elena Varvello con La vita sempre, Valeria Parrella con La ragazzina, Alcide Pierantozzi con Lo sbirico, e sono questi i libri scelti. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Gli stili di vita si confermano sempre più decisamente dei fattori cruciali nella lotta al cancro. L'ultima dimostrazione arriva da uno studio a guida italiana coordinato dall'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. Ha dimostrato che un regime giornaliero basato sull'adozione di una dieta mediterranea a basso indice glicemico, camminata veloce quotidiana di 30 minuti, integrazione orale di vitamina D, ha portato a minori recidive delle donne con tumore al seno ormonopositivo, la forma più diffusa che solo in Italia registra oltre 40.000 nuovi casi ogni anno, oltre a perdita di peso e riduzione della prevalenza della sindrome metabolica. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza, a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio nessun particolare disturbo da segnalare, i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo schiavventure sentimentali.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.